0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Bip, bip, bip, bip, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Radio Number One. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Number one.

0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti Combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chaos, si chiama così questa canzone dei The Bausa, la prima di oggi su Radio Number One, per augurarvi buongiorno. Questa è la combricola.
1: Hey, come stai, bella bambina?
0: Patro Manu.
1: Manuela Doriani, sì, Manu, come stai, Manu? Dormito?
0: Sergio, dormito.
1: Ti senti un po' fenerba, cioè?
0: No, mi sento più lipsia.
1: No, ma ancora, ma non devi insistere.
0: Che devo fare? Allora, ci sono i primi della classe, abbiamo la sigla.
2: I primi della classe tocca a voi. I primi della classe toi per noi. Oh yeah!
0: Oh, scopriamo una cosa, un dettaglio importante.
1: Sì.
0: Patro Manu compra le cose tarocche.
3: No, se no vengo denunciato per ricettazione.
0: Quando lo vedi con qualcosa tipo di marca, non è vera. Dove vai? A Marrakesh a prenderle?
3: Marrakesh è un po' lontano. Sentiamo.
4: Bro. Buongiorno, Patrizio, amore mio.
3: Buongiorno.
4: Sei stato qui da me a fare la doccia. Hai lasciato sopra la lavatrice. Tipo i boxer, quelli della Nike, quelli rosa. Te li ho lavati, e sono tutti profumati. Ma il papo marrone della Nike è sparito. Mi sa che non sono originali. Ti hanno fregato. Monello, ti amo tanto, Monello.
0: Era un po' veloce, forse.
1: Sì, però se spariscono i baffi non è originale.
3: Comunque il senso si è capito, sì, anche se andava veloce.
0: Sì, era un po' veloce. Però è nel senso, attenzione, perché il primo lavaggio, giustamente,
3: si
5: scolorisce. Buongiorno, combricola. Buongiorno, miei cari fedeli di Federico. Sergio, come si chiama il migliore amico di un ginnasta? Ponzio Pilates. E cosa disse il capitano del Titanic? State tranquilli, questa nave la conosco a fondo. Ciao dal Max, fedele di Federico.
1: Io se non sopporto una cosa, quelli che insultano gli altri ascoltatori prendendoli in giro.
0: Ma non è
3: quelli che imitano gli imitatori, tra l'altro.
1: Sì, ma poi quella roba lì

0: Tra gli imitatori è il top.
1: Io non lo farei mai di mettermi lì a fare ciao, sono Federico, ma non lo farei mai.
2: Figurati. Hai una barzelletta?
1: No. No. Ti dico solo, il capitano del Titanic ha detto: vuole qualcosa? Sì, vorrei del ghiaccio. E gliel'hanno portato.

0: capito poi cosa voleva l'altro, l'uno dall'altro, cosa voleva. Chissà.
1: Ma sono stati chissà due anni a dirsi cosa vuoi da me, cosa vuoi da me, cosa vuoi da me.
0: Fabri Fibra, John Tilley su Radio Number One, era Milano Baby, l'abbiamo riascoltata. Allora no, devo fare una precisazione perché giustamente c'è questo ascoltatore che fa una considerazione giusta.
2: Ciao ragazzacci, ciao. Buongiorno. Avete cominciato col botto stamattina. Brava Manu, io fossi in te chiamerei il direttore subito perché c'è il rischio che perdiate quel 32% di share dalla provincia di Como oggi e non so se saranno tutti così contenti e sorridenti.
0: Ma no!
2: Ciao, buona giornata!
0: Ma no, ci tenevo a dire che è stato veramente un lancio, cioè nel senso non volevo fare la battuta, io lo tifo veramente il Como, cioè sono felicissima se va avanti in,
3: un lapsus sull'Ipsia,
1: un lipsius.
3: Capitano, dai,
0: sì mi è uscita una roba, ne pensavo un'altra, ma figuriamoci, io poi tifo una squadra che non c'è più, non ci andrà mai, manco se freghiamo in cinese proprio,
1: ma non dire queste cose.
4: I mattiti li puoi trovare solamente qui alla Combriccolina, sì, e oggi è giovedì.
0: Ok, via.
4: Baci, Dani dalle batte.
0: Canterina ultimamente.
1: Canterina, fa le sigle, sta cercando di darsi.
3: Contenta perché sai che lei è l'ascoltatrice del countdown, quindi giovedì countdown. Manca poco al venerdì e insomma comincia a essere feliciona.
0: Si rianima, mi si risveglia, raga.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Visto che di calcio e di Champions non ci capisco una cippa, viva la gnagna! Buona giornata a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
1: Ma non gioca stasera.
3: La gnagnese, la famosa gnagnese SC, società calcio, non gioca.
1: Sì, pensavo più FC.
0: Che bello battuto, una stamattina sembra informissimo. Vai, che giovedì.

0: Sì, è una giornata decisamente frizzantina quella di oggi, come ci fa notare un nostro ascoltatore. Allora, invece c'è una nostra ascoltatrice, tornando ancora per un attimo sul discorso del Como, del suo esordio in Champions League, che dice che al di là del lato romantico, diciamo calcistico, il Como andrebbe comunque tifato per la buonaggine del suo allenatore. E io qui non posso che alzare le mani e dire è vero, Fabregas. È un po' pazzesco.
1: È buono, sì.
2: Il Cesc.
0: Il Cesc è tanta roba, raga,
1: Sì,
0: è proprio il mio tipo, guarda.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Core sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza, direzione tangenziale est. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra i raccordi con la 1 e la 7 in entrambe le direzioni. Traffico intenso inoltre sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e Barriera di Milano Est. In Piemonte a Torino abbiamo dei rallentamenti tra via Cesare Battisti e via Cavour, ancora tra via Andrea Doria e piazza Carlo Felice. Qui siamo nel centro della città. C'è un incidente anche a Genova in via Bianchi con transito fortemente rallentato. E poi abbiamo code sulla 7, la Milano-Genova, per un veicolo in panne tra Casei Gerola e Groppello Cairoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Siamo noi, siamo i matti della Combriccola. Ciao matto della Combriccola.
3: Ciao matta della Combriccola. C'è un altro matto del Combriccola. Come stai, matto?
1: Sto bene. Sono io il matto dei matti.
2: Sei tutto matto. Siamo noi, Padre Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, tra le 7 e le 10, sempre presenti. Una delle poche certezze che avete nella vita. Siamo noi, siamo qui. Per

0: simpaticone di Martin Garrix, un DJ produttore molto bravo e molto simpatico anche, insieme a U2, la canzone nuova che ci hanno regalato si chiama Fireflies. Sono le 7:30, sentiamo cosa ci racconta Pat Romano nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Dalla nostra redazione della Combriccola, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone dopo essere partito dalla Moldavia e mentre era in volo verso la Norvegia, dove ieri ha partecipato ai funerali del defunto re norvegese Harald. A rivelarlo è stato il primo ministro norvegese, che ha avuto anche un colloquio con il leader di Kiev dopo le esequie del capo di Stato. Il colloquio tra i due leader inevitabilmente ha toccato la situazione che sta vivendo il paese in guerra con la Russia e, secondo il Cremlino, a questo proposito è possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping, leader cinese, a novembre. E adesso parliamo di Donald Trump. È stato un vero e proprio show, un Donald Trump show, quello che è andato in onda stanotte, ora italiana. Se i repubblicani, ha detto, vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Questo ha proferito Donald Trump, uno show che è andato in scena nella notte con il presidente, autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori ovviamente alla mobilitazione di fronte ai sondaggi particolarmente sfavorevoli. E nelle 2 ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alle elezioni, alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. Attenzione, perché sui dazi ha detto: è la mia parola preferita. Sti dazi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Unstoppable Today cantava Sia qualche anno fa su Radio Number One. Ma l'ho sognato o Pat Romano ha chiuso il focus dicendo mastidazzi?
1: Buongiorno, buongiorno, sono Donald Trump, pucci, siamo qua a fare la convention di midterm e allora a me piace dazzi perché arriva di parola italiana, dazzi o nuvolari, uno molto veloce, a noi abbiamo i dazzi, vi daremo $5,000 ogni adulto, vi dipingeremo casa, vi tagliamo il prato nel giardino e se volete anche vi diamo il tagliando della macchina e cambio d'olio compreso.
0: Una fornitura di benzina di un anno, no?
2: E allora il voto è assicurato.
1: Tu non puoi esagerare, un anno di benzina.
2: Beh sì, hai $5,000 cada uno agli adulti americani.
1: Ma cadano anche tu.

0: finta partenza.
1: È una falsa partenza. Ne parliamo dopo, dai, capito che spingeva, no? Sai quando sei lì che
0: sappiamo quando

0: maledetto me, fulminacci su Radio Number One. Senti cosa dice questo nostro ascoltatore, è vero però, sentiamo.
1: Trump è arrivato tardi, ci aveva già pensato a certola qualunque, in qualunque mente. Daremo 1000 euro ogni elettore, è poco. 2000. Ciao a tutti, Teo da Pavia.
0: È vero, avrà preso ispirazione da lì.
2: Sicuramente, ma perché il modello della politica italiana viene esportato in tutto il mondo.
0: Certo, giusto, è così. Questa è la copricola di Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro al 1976.
3: La copricola di Radio Number One.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
7: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
9: Donghia Stefano.
12: Presente.
9: Che c'è da ridere?
7: Bifolchi Irene.
8: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: la fantastica musica degli anni 70, 1976, Daddy Cool, un pezzo dei Bonnie M. Tra l'altro è molto divertente l'aneddoto che ho trovato su questa canzone, perché parla di Frank Farian, no? Che era il produttore e fondatore anche dei Bonnie M, del gruppo, che ha praticamente cantato in studio tutta la canzone facendo la voce maschile like soul, e la voce femminile Daddy Cool con una... sì, ha fatto tutto da solo, e tra l'altro non solo, ha anche creato questo rumore che si sente all'inizio del brano battendo i denti sul microfono, tipo no, niente, i miei denti non fanno rumore, ma tipo così, i miei denti sono silenziosi. Esatto, esattamente, sono le grandi canzoni di Radio Number One e adesso siamo pronti.
1: Niente più false partenze, questo è l'originale. È Domandones che parte. Allora, Domandones, che abbiamo ovviamente istruito così in 448, perché prima abbiamo parlato di Donald Trump, e a microfoni spenti il nostro Sergio Sironi, con un po' di bavette e con la lingua penzoloni, ha posto l'accento sulla First Lady, su quella gran First Lady di Melania Trump.
2: C'era bava sul mix,
1: la bava,
0: gran pezzo
1: bava.
0: Di First Lady,
1: grandissimo pezzo di First Lady, insomma, dicendo che è una bellissima donna, che è una sorta di sex symbol delle First Lady mondiali. E a questo proposito, di sex symbol, avete qualche nomignolo da snocciolare?
0: Chi è il vostro sex symbol? No, in realtà siamo partiti ancora prima, se ci pensi, proviamo all'argomento di questa mattina. Siamo partiti da Fabregas, perché io ho detto che è un gran bono Fabregas.
1: È vero,
0: cioè
1: bonazzo.
0: Non è proprio il mio sex symbol, però parlando del Como sono andata a rivedermi le foto e ho detto beh, insomma, Fabregas,
1: allora, Fabregas al limite lo tieni in panchina, come si suol dire. Chi è il titolare?
0: Mourinho.
2: Mourinho, pensavo a Lenny Kravitz.
1: Hai capito, va sul
0: Mourinho,
1: calcio Mourinho,
0: Lenny, sì.
1: Gli allenatori.
0: Mourinho è proprio uno che guarda. Ve l'ho detto, no? Che c'è stato un periodo che sognavo sempre di fare zanzalle belle rane con Mourinho.
1: Quindi, in una notte Mourinho titolare in panchina, Fabregas, sei in tribuna, chi mandi? Dai un terzo nome, facciamo il podio.
2: Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz. Okay,
1: vabbè.
2: In una notte ho fatto anche il triplete in un sogno.
0: No, mi fa paura Lenny Kravitz. L'altro giorno ho visto, tipo, c'ha 60 rotti anni, fa tipo 200 addominali attaccato ad una macchina in palla. Mi fa paura, cioè, nel senso, credo sia un po' troppo per me. Non arrivo a quei livelli lì. E tu invece, Patrizio?
1: Allora, per
2: nel
1: quanto
2: fuori
1: riguarda...
2: onda ha detto basta che respiri.
1: Non
2: però
1: è vero,
2: adesso
1: non è vero, non è vero.
2: È vero.
1: È vero, ma scherzando. Allora, sì, cioè, per quanto riguarda le donne Agé, Sandra Bullock, che tra l'altro ha tagliato il traguardo di 62 anni. Beh, tanta roba la Bullock.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la categoria over, anzi under 30, anzi under. Cioè, ne compiuti adesso 30, Matilda De Angelis, la Matilda.
0: E
1: la Sandra e la Matilda, ragazzi.
2: Insomma, la risposta del Pat è sotto i 18 è protetta dalla legge, sopra i 65 dalla natura, in mezzo caccia libera, insomma, un po' così.
0: Esattamente. Allora, quali sono i vostri sex symbol, ascoltatori di Radio Number One, o scombriccolati che non siete altro? 393 4 4 4

0: più.
1: Noemi, chissà se è il sex symbol di qualcuno, Noemi, che abbiamo ascoltato con Tu cosa fai questa sera su Number One.
2: Facile facile, il vostro sex symbol.
1: Me ne è venuto in mente un altro, Javier Bardem.
2: Bardem.
1: Ma il marito del Penelope Cruz.
2: Olè. Allunghiamo la panchina.
1: Allunghiamo
2: la panchina, c'è già Fabregas, c'è già Kravitz, esatto. E mettiamoci pure Bardem.
1: Ma sì, ma non facciamoci mancare niente. Tra l'altro è pure di Las Palmas, vedi tu.
3: Annalisa, Denis Santucci, Mara San Giorgio, la mia tripletta. Ciao, Simone Camionaro.
1: Chi è Mara San Giorgio?
2: Mara San Giorgio. Mara San Giorgio.
1: Andiamo a vedere, la controlliamo. Allora, magari è una sua vicina di casa, sentiamo.
4: Ma io ho sempre detto Andy Garcia, che rimane sempre al primo posto.
1: Brava.
4: È il numero uno per me. E poi Fabregas mi sta piacendo tantissimo, caspita, veramente. Che fisico, che bello, mi sta piacendo tantissimo, raga. Che vi devo dire?
1: Che tutto.
2: Mara
1: tutto.
2: San Giorgio è giornalista di Sky Sport, segue le vicende della Formula 1.
5: Ah, Mara San Giorgio.
1: È buona.
2: San Giorgio.
1: È buona.
2: Con la U.
5: È buona.
2: Titolarissima.
6: Buongiorno. Sex symbol Ben Affleck. In panchina possiamo tenere anche suo fratello. Un bacio, Vale Cremona.
2: Tutto in famiglia.
5: Tutto in famiglia, si fa la famiglia. Vuole farsi una famiglia.
2: No, vabbè, dai.
5: Vuole farsi
7: una famiglia. Buongiorno, scombriccoli. Buongiorno. Sex symbol è Julia Robert, tutta la vita, anche quando avrà 120 anni, sempre lei. Sì. Ciao.
1: Con quel sorrisone, sì. che bella.
5: Purtroppo devo correggermi, non è Melania Trump, perché mi ha appena mandato un messaggio lei, e il mio sex symbol è Miley Cyrus.
2: Cyrus, si è cambiato il cognome.
5: Cognome Miley Cyrus, infatti adesso si sta facendo chiamare solo Miley, perché stiamo facendo le carte, insomma, ecco.
1: Certo, giusto.
5: Quindi
1: certo.
5: Chiedo scusa alla mia Miley. Un bacio.
1: 393-444-0444, qual è il vostro sex symbol?
8: La combriccola, quando vuoi.
9: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: edicola di Radio Number One. Mancano pochi secondi alle 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, e il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce: no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani. Ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
5: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League. Partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
7: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
5: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: perché me lo sia che sono manosciato e me mi piace anche loro. E non che va bifo i sacchetti dei che dopo
1: c'è tutto ragione, il sistema me ha alcuni passaggi che arrivano dalle valli bergamasche e bresciane.
0: C'è, ma anche me che mi è capitato di fare la culo su se si è fuoco e mangia, ma è un ciapato vicino di me, com'è che te fai?
2: Oddio, non riesco neanche a parlare. Era Carol G con Manu Chao.
0: Ciao, ciao, buone che sono con te, perché mi tutte chiede che se le su che mi va a fare il mondo. Ora il monte allora, la montagna.
2: Riesci a spegnerlo in qualche maniera?
1: C'è un
2: bottone per spegnerlo stamattina, veramente.
0: Basta domandare e lui il mocca
2: fuori. È un delirio. Allora, stiamo parlando di esperimenti culinari, diciamo. No?
0: Parliamo di culinaria.
1: Sì, stiamo dicendo qual è l'abbinamento di cibo più strano, bizzarro, segreto che vi siete concessi e di cui andate fieri. Ah, senti, guarda che cosa ho combinato.
2: È segreto perché te lo devono dire a te se è segreto
1: perché noi riveliamo cose segrete.
2: Esatto.
3: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
3: Un accostamento inusuale che ho provato che veramente vale la pena è gelato al cioccolato con sopra un filo d'olio di extravergine di oliva. Provatelo.
1: Hai capito?
3: Ciao da Claudio.
1: Cioccolato con l'olio d'oliva. Tu gelato
2: cioccolato.
4: A me hanno proposto il prosciutto cotto con le pesche. Beh, devo dire che è una bella merda.
0: Ma non è vero,
1: un ottimo abbinamento.
0: Mio marito Fabiano ha avuto il coraggio di farsi un ciambellone con prosciutto crudo, sottilete e un bello strato di Nutella morena da Canossa.
1: Ho capito. Bello, fumatore il marito, fuma?
0: No, sì, fuma ma non tabacco. Pizzoccheri e ostriche.
2: Mamma no, per buona carità.
0: Invece me una volta mi è capitato un ciao, metti sesso la polenta.

0: Che invidia, mamma mia, non so fischiare. Voi sapete fischiare? Oddio, ho sbagliato a fare questa domanda.
1: È perché se vai qualche tessuto
0: adesso fischiano fino alla fine del programma.
1: Che dica, allora, c'è il cacciù,
0: che è pico, another fee, basta! Allora,
1: sì, è mio che se puoi dire mio parla anche il
0: Picon. Speak on other people, su Radio Number One, nella combriccola, sono le 9:15, ancora messaggi perché vengono fuori delle cose orrende.
2: Sì. Degli abbinamenti non strani, di più.
3: Ines, dalla provincia di Sondrio, parla di: ciao ragazzi, mio marito, banane e maionese. Banane.
2: Maionese.
0: Mamma mia.
2: Manca il ketchup, allora, e siamo a posto.
0: Davide da Milano.
3: Ciao, bene ragazzi, personalmente non faccio abbinamenti strani, ma mia figlia adora pucciare le patatine fritte nel succo alla pesca.
0: Che schifo.
3: Probabilmente la prima volta le sono cadute, per non dire che le sono cadute, da quella volta le mangia così.
0: Ma magari le piacciono. No, ci sono delle cose che prese tipo pizzoccheri e ostriche, come ha detto il nostro ascoltatore di prima. Cioè, mi piacciono tanto i pizzoccheri, tanto le ostriche, ma insieme no. Cioè, una cosa mi rovina l'altra, no?
1: Non credo.
0: Mi contamina,
1: non credo,
0: l'altra, no?
1: Ma che vuoi dire? Che non si possono fare accostamenti strani?
0: Sì, però non lo so. Vabbè, allora sentiamo altri accostamenti strani che magari amate fare, che sono un po' particolari. Magari avete trovato sbagliando delle ricette pazzesche, avete voglia di raccontarcele al 393-444-0444.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi su Radio Number One. Volevo essere un duro. Mamma mia, quanti abbinamenti improbabili che stanno arrivando stamattina. Quanta roba. Allora, il mio dentista non fa abbinamenti, a lui piace mangiare cubetti di dado da cucina.
2: Sì, lo fa il dentista. Il gluten, ma non lo so, sarà il suo amico dentista, non è che perché fa il dentista e mangia i dadi, però fa il dentista e mangia i dadi, non è che... Ah, bello. Lidia dice, buongiorno dolcezze, mio marito mi ha confessato che mangia i biscotti con la maionese, ma che schifo, un bacione grande.
1: Beh, la maionese la mettono dappertutto.
3: Sì, dappertutto. Viva la banana, sui biscotti.
2: A questo è chic, gnocchi, zucchero, cannella e burro. Molto chic.
1: Che chic.
2: Questo è molto figo.
1: Magari dopo sentiamo anche il maestro.
2: Esatto.
1: Sentiamo il maestro. Lui secondo me ci riserverà delle sorprese. Ma prima io come maestro intendevo Pat Romano tra poco, che si trasforma in Meteo Pat.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Meteopat, torniamo in onda per parlare insomma di questo caldo che è stato finalmente ridimensionato. Voilà, è tornato il lenzuolino a coprirci durante il nostro sonno notturno. Questo ci conforta, vuol dire che finalmente non ci sono più, almeno al momento, le notti tropicali. Maltempo che avevamo annunciato con largo anticipo da ieri, che è tornato a visitare le regioni settentrionali, spostandosi anche su parte del centro Italia. Sì, diciamo parte, non la Sardegna ancora non è stata raggiunta. Allora, al nord, oggi, previsioni temporali che saranno presenti ancora sul settore centro della Liguria, ogni volta mi prendo spavento, in sconfinamento verso la Lombardia, temporali anche su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli. Sul resto del centro nord fenomeni meno probabili ma non da escludere. Che è successo? È
2: non
1: successo, c'è spaccato tutto. Asciutto, anch'io ce la faccio ancora per poco. Asciutto, ancora molto caldo invece al sud e in Sicilia. Domani estensione dei fenomeni anche a parte del meridione, con calo termico generalizzato, schiarite sempre più ampie invece al nord-ovest, in spostamento verso est. Vi preannuncio che invece il weekend, segnatamente sabato e domenica, saranno sereni o poco nuvolosi sia al nord sia al centro-sud Italia. Ah, che volete di più? È tutto, ragazzacci.
3: Ma finalmente una bella notizia, perché io arrivo sabato, trovo un po' di sole,
4: allora
1: attenzione alle nuvolette di Fantozzi, però
4: sì.
3: Esattamente, purtroppo sì, devo dire che c'è una persecuzione in questo senso. Allora, questa è la combricola di Radio Number One, abbiamo ancora una mezz'oretta per parlare di piatti, di prelibatezze dai nostri ascoltatori.

0: Proprio bene, la classe e la raffinatezza di Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Altro giro, altro focus. Pat Romano è pronto per noi.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Torniamo ad occuparci della famiglia nel bosco, a 10 giorni di distanza dalla decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha disposto un percorso di graduale ricongiungimento dei minori con i genitori. Il legale di Catherine e Nathan incontra la nuova assistente sociale che seguirà appunto il caso di questa famiglia, la famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Tittaferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Sulla correttezza dell'operato di quest'ultima, di Verusca, sono state avviate tra l'altro delle verifiche da parte dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Abruzzo. Chiediamo con rispetto e determinazione che i tempi della burocrazia siano ridotti al minimo, dice l'avvocato della famiglia nel bosco, che poi aggiunge: lavoreremo e collaboreremo con tutti per una soluzione condivisa, garantendo il minor disagio per i figli della coppia. Ecco, credo che questo sia davvero il punto snodale di tutta la vicenda, ovvero i tre figli, i tre ragazzini, che speriamo possano anche, come dire, in qualche modo ricongiungersi con i propri genitori. Parliamo adesso di dimissioni che fanno assolutamente scalpore. Sono quelle di Jacob Coxon. Chi è Jacob Coxon? 27 anni, di professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, intelligenza artificiale appunto, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere, dice lui, l'umanità. Coxon è un ragazzo britannico laureato a Cambridge, ricercatore specializzato nell'addestramento di nuovi modelli di intelligenza artificiale attraverso l'elaborazione di grandi quantità di dati. Siamo sulla strada per arrivare a molti degli scenari più estremi, afferma Coxon, che conosce molto bene questo mondo, nei quali entro la fine del prossimo anno le cose potrebbero essere già, afferma ancora, fuori controllo. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Telephone, mamma mia, che due pezzi da 90. Lady Gaga insieme a Beyoncé su Radio Number One alle 9.36. Ma i nostri ascoltatori mangiano delle cose terribili comunque.
1: Ma però sono da assaggiare, eh. Noi giudichiamo magari solo perché alcune cose non le reputiamo combinabili. Allora, a proposito di combo, c'è un combo devastante segnalato da questo amico: nuggets di pollo con gelato fior di latte, ragazzi, ve lo giuro, è una hit, aggiunge.
0: È una hit. Voi vi fidate? Cioè, nel senso, tu lui ti dice questa cosa qua, tu poi la mangi se ti capita.
1: Possiamo anche provarla.
2: C'è
1: poi
2: un concorrente di Masterchef delle edizioni passate a cui tu scrivi e lui le assaggia per te. Tipo dentifricio e prosciutto crudo.
1: Un test.
2: E lui li assaggia e ti dà il voto. Però naturalmente chi provoca queste domande non le ha ancora assaggiate.
0: Certo.
2: Ciao, io ho provato Nutella e parmigiano, non avevo altro quel giorno in casa, era tutto chiuso, non male comunque. Piuttosto che mangiare il frigorifero, credo che sia giusto fare parmigiano e Nutella.
1: Beh, formaggio e cioccolato ci può stare,
0: Sì, bene, ma non benissimo, direi. Sentiamo Giuseppe.
3: Voi non avete idea quanto è buona la torta calamaro e zenzero. L'ho ideata io, sto lanciando anche sul mercato, perché io mi chiamo il ragionier Lodetti, che io sono un imprenditore, e sono sicuro che farò un successo, perché è veramente un accostamento
1: pazzesco.
3: Calamaro e zenzero.
1: Ripetiamo.
2: Ottimo.
0: Esatto. Poi qui c'è ragionier Lodetti.
2: Pomodori, simmental e maionese.
1: Ci sta. Ci sta. Io la simmental non la mangio da una vita, però
2: sì,
1: ci
2: però
1: sta.
2: Devi mettere tutto nella scatola e mangiare anche quella.
1: Una volta la scatola si apriva con la chiavetta, vi ricordate?
2: Sì.
1: Con la chiavetta dovevi arrotolare tutto.
0: Come era comoda, chissà perché l'hanno tolta quella roba lì. Carla, grazie, ci ha chiamato ragazzini. Ciao ragazzini.
2: Sì, è vero. Diciamo, a me piace provare buonissimi, sono le prugne secche avvolte nel bacon belle croccanti, sono squisite, oppure degli antipastini con prosciutto cotto, banana e senape cotti al forno. Quella delle prugne e la pancetta si fa da mo', è buona, buona.
0: Bene.
1: Poi ciao,
0: allora,
1: raga.
0: Chiudiamo.
1: Sì, ma che dire, di riso con zafferano e scaglie di cioccolato fondente, lo dice Marco.
2: Cioccolato.
1: Per me è cioccolato. Vabbè, mi suona
2: cioccolato.
1: È cioccolato.

0: Serena Brancale ha voluto Levante e Delia insieme a lei per questa Al mio paese che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Allora, tra poco torniamo al 2001 per la grande canzone di Radio Number One. Quale sarà? Ma
1: la combriccola di Radio Number One, Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: il 2001 quando Jennifer Lopez ci regalava questa bellissima canzone, una grande canzone di Radio Number One che abbiamo riascoltato questa mattina, dove ci teneva a sottolineare che nonostante i soldi, il successo e nonostante il fatto che fosse diventata una diva, lei è comunque sempre una ragazza del block, una ragazza del quartiere. Oh. I block sono i quartieri newyorkesi, no? E lei è cresciuta nel Bronx e quindi insomma ci teneva a rivendicare le sue origini. Sì, sono Jennifer on the block, io sono Manu from Villa Pizzone, Milano.
1: Oh.

0: che stiano tutti fuori di testa come dei balconi. Solo io, solo io riesco a fare delle cose molto buone come le ultime mie creazioni.
1: Le sue creazioni.
0: Come zucchero filato e sardine, che è una nuvola di zucchero filato con un cuore di Sabrina del Cantabrico e una spolverata di cacao andato male.
1: Caspita, fantastico. Da assaggiare
0: sì, assolutamente. Poi abbiamo il tiramisù gorgonzola e fravole al posto del
1: cuore.
0: Si mette il gorgonzola con una punta di pepe di maledetto, che è una cosa molto buona. Poi abbiamo questo mille foglie al tonno e torrone, è una sfoglia caramellata, crema di torrone e tonno sott'olio selezionato. La sorpresa è che c'è anche ogni tanto il coperchio della scatola di tonno.
1: Fantastico.
0: Esatto. Ma soprattutto stiamo lottando con la Liguria.
2: Perché, con la Liguria?
0: Perché
2: Liguria.
0: Per Natale facciamo il panettone al pesto e canditi. Un impasto soffice, il basilico coi pinoli parmigiano e dentro i canditi d'arancia e poi a sorpresa un genovese ogni tanto.
1: Avete 105 giorni per pensarci.
0: 105 giorni.
1: Al Natale.
0: Sì, 105 giorni. Già sta rompendo le balle con il Natale. Non lo sopporto più. Vabbè.
2: Comunque volevo dire grazie maestro, grazie per il suo fondamentale contributo. Volevo dire che mi sta un po' venendo il voltastomaco così.
1: Chissà come mai.
2: Devo ancora fare colazione.

0: nostro ascoltatore, mentre stava sentendo questa canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te, ha scritto bellissima canzone, vero? Vero, vero.
1: Allora, Manu, io chiedo soccorso a te. Perché è successo che abbiamo parlato per qualsiasi motivo, non so perché, Iginio ha parlato di panettone.
0: Sì, questo
1: ha cominciato a dire mancano 105 giorni a Natale.
2: 105 giorni e 15 ore.
1: Non ti sopporto più.
2: Ma no, nel senso, avete tempo per prepararlo.
1: Ma cosa vuoi preparare?
2: Non c'è una scaletta Bublé da qualche parte?
1: Sì, arriva.
2: Lo
1: suoniamo? Adesso. Glielo metto subito.
0: Sto cercando la

0: notizia per chiudere la combriccola di oggi. Io e Padrovano felicissimi.
1: Come nella vita è meravigliosa. Buon Natale!
0: Sì! Sergio Nero! Pieno! Nero!
2: Cioè il 6 allora, settembre, porca miseria.
0: 10 settembre, sì, sì, sì. Grazie, grazie, Patrovano. Buon Natale, Happy Christmas.
1: Grazie al nostro Grinch, al nostro Sergio Sirons.
2: E grazie a tutte e due, ma soprattutto a Manuela Doriani.
0: Animo, a domani, ciao. Ciao.
2: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. La memoria è strana, ricorda quello che le converrebbe dimenticare.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Mi sei a combriccola.

0: Sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo e il leader dell'ONU Guterres ha espresso in tanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni, il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: App MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi. Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
1: Ma grazie, grazie della presentazione. 4 minuti dopo le 10, buon giovedì 10 di settembre. Anche se sembra un po' più là.

0: cazzo che esatto. C'è si chiama così, no? Giusto, ho cambiato
1: sì,
0: nome oggi.
1: Alfonsino,
0: la nostra Alfonsino. Voce era la nostra
1: meno,
0: voce,
1: però vabbè.
0: La nostra voce ufficiale.
1: Chissà se si chiama Alfonso veramente.
0: No, cioè. Beh, sarebbe una coincidenza incredibile. Allora,
1: pazzesca, sì.
0: Pioggia al nord, anche qualche problemino purtroppo in molte città, qualche fiume a rischio esondazione, però questo fresco, dopo il grande caldo dell'estate, un pochettino ci fa piacere, no?
1: Beh, per forza, insomma. Vabbè, ma non parleremo, perché sennò tutti i giorni iniziamo parlando del tempo e dicono cosa fanno questi due? No, parleremo del tempo, sì, ma più avanti, dai. Oh, rimanete con noi, perché invece tra poco vi portiamo subito negli Stati Uniti d'America, dove c'è stata una promessa elettorale che magari piacerebbe anche a voi ricevere. Ma intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: combattere, no? Si parla sempre di questo ormone dello stress. In realtà il cortisolo, quando mantiene la sua produzione regolare nelle 24 ore, è un direttore d'orchestra della nostra giornata. Il problema è quando si altera e viene prodotto in eccesso. E ci sono dei segnali effettivamente che il nostro corpo ci dà. La prima cosa di solito è che va ad alterarsi il ritmo sonnoveglia. Dormiamo male per tutta una serie di motivi. Poi l'altra cosa tipica, capita quasi a tutti, un'alimentazione con fame continua, questi craving soprattutto per gli zuccheri, no? Questi cibi che ci danno conforto, e, oppure aumento di peso ingiustificati, ritenzione, di contro per chi fa un lavoro magari dove è importante anche la concentrazione, la cosa nebbia mentale, difficoltà a non ricordare le cose. Per cui sono sintomi che fanno capire che qualcosa si sta alterando in questo ritmo circadiano fisiologico.
1: Ebbene, insomma, questo è il punto di partenza. Allora, tra poco andiamo a vedere anche i consigli pratici che tu dai. Mi colpisce molto questo quarto d'ora di noia, ok? che proveremo ad approfondire tra un attimo. Anche
2: io ti devo dire, scusa Emanuele, passami il termine, questo cazzeggio mentale, io lo pratico, devo dire, in effetti ho fatto l'esame del cortisolo lo scorso anno e ce l'ho perfetto.
1: Dai, resta lì Emanuele.
0: Vi aspetto.

con Radio Number One, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Siamo al telefono con il dottor Emanuele De Nobili, esperto di medicina rigenerativa e anti-aging e anche autore del libro di cui stiamo parlando, Il Reset del Cortisolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Allora Emanuele, ci sono tantissimi, diciamo, consigli. Noi parlavamo poco fa di come sia importante concedersi durante la giornata questo famoso quarto d'ora, forse anche qualcosa di più, di noia. Questo lo diciamo a tutte quelle persone che tendono a riempire

0: sempre tutti gli spazi vuoti, no? Che sono iperattivi. Perché è importante concedersi il quarto d'ora di noia?
1: Allora, è molto importante perché serve a creare quella che in termini scientifici viene definita la decompressione cognitiva. Questo si è visto proprio da studi scientifici, che riduce il livello di cortisolo, e il termine tecnico invece che noia, parliamo di questo vagabondaggio mentale, piace molto la parola, e questo va ad attivare a livello dei, si chiamano, i sistemi prefrontali della nostra corteccia cerebrale, proprio il centro dell'attenzione, permettendolo anche una rigenerazione, per cui ripartiamo più carichi.
2: Beh, interessante, ci sono anche altri consigli: luce naturale entro un'ora dal risveglio, e poi c'è anche questa gentilezza che tu dici è il vero antistress. In che modo possiamo utilizzare l'intelligenza per rientrare al meglio dopo le vacanze?
1: Certo, questa è una cosa che se ci fosse sarebbe meglio, no? In tutti gli ambiti sì. Lavorativi, già anche quando la mattina siamo in auto per andare al lavoro, essere gentili con gli altri automobilisti. Ma perché la gentilezza? Attiva quelli che sono definiti i cosiddetti circuiti della ricompensa cerebrale e stimola la produzione di questo ormone che si chiama l'ossitocina, che va a contrastare appunto gli effetti del cortisolo. Per cui essere gentili col collega, con l'autista magari che al semaforo non parte subito col verde, aiuta a produrre questo ormone che ci aiuta poi a ridurre il livello di stress durante la giornata.
2: Vedi, interessante.
0: Questo è importante, ma domanda proprio anche personale, nel senso che penso che possa coinvolgere. Ma in quel momento in cui, Emanuele, tu ti concedi, diciamo, quel quarto d'ora di noia, no? Ci può stare anche la paranoia, no? Anche la paranoia serve per tenere sotto controllo l'ormone dello stress?
1: No, la paranoia creano pensieri negativi.
0: Oh, diciamo.
1: Successo, quello che potrebbe succedere. Viviamo in quel momento tra virgolette il presente, ma senza focalizzare,
0: andare troppo oltre.
1: Certo.
2: Ascolta, Emanuele, mi piace molto il wave tasking, cioè lavorare a onde, no? Alternando momenti di focus a pause, ma mi incuriosisce però questa scrittura a mano, cioè tu dici recuperare la scrittura manuale, davvero ci può aiutare a combattere lo stress?
1: Perché allora considera che siamo tutti ormai abituati a scrivere al computer da una tastiera,
2: sì.
1: E che occupa altre aree del cervello. Scrivere manualmente invece coinvolge in contemporanea l'attenzione, il movimento fine, soprattutto se abbiamo una buona calligrafia, non come quella dei medici, e la percezione tattile, perché teniamo in mano una penna. E anche questa viene definita, a me piace dare sempre termini un po' tecnici, meditazione motoria. Perché innanzitutto quando tu scrivi sei riportato nel qui ed ora, nel presente, e ci costringono a concentrarsi su quel gesto lento, intenzionale, che ci rallenta e ci impedisce di pensare alla riunione che avremo successivamente, ai problemi con collaboratori e quant'altro.
0: Quindi al focus sul presente, mi sembra di capire, esatto. Che questo è importante come atteggiamento mentale. È importantissimo. Senti, Emanuele, proprio in sintesi, visto che non ti posso chiedere i nomi, perché insomma in questa clinica a Merano sono veramente arrivati tutti, ma sono più stressati tipo gli sportivi o i personaggi dello spettacolo o i politici?
1: I personaggi dello spettacolo.
0: Va bene.
1: Perché comunque sai, registrare a 10, 12, 14 ore al giorno in tempi brevi va oltre quello, anche lo sportivo, però è diverso.
0: Ai politici no, questo è interessante, però.
2: Perché non gliene frega niente, no? Non sono stressato.
1: No, non diciamo questo, però magari.
2: Meno, interessante.
0: Va bene.
2: Grazie Emanuele, sei stato molto simpatico. Emanuele De Nobili, esperto di medicina rigenerativa e autore del libro Il reset del cortisolo. Presto Emanuele, ciao.
1: Grazie a voi Claudio e Fabiano.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: Last Friday Night, la voce è quella di Katy Perry. Oh, allora rimanete con noi, nel frattempo insomma potete andarvi a leggere il libro del dottor sì. Emanuele De Nobili, ci sono un sacco di consigli anche sull'alimentazione, molto molto interessanti. Sì, io, mentre tra poco
1: comunque io solo intervistando mi sono rilassato molto meno.
0: Sì?
1: Sì, già solamente sentire il dottore mi sono qua
0: io
1: sdraiato.
0: Mi rilasserei di più andando nella sua clinica, però comunque
1: vabbè, bisogna avere il grano per andare
0: bisogna avere molto grano, molto molto grano. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo di Claudio Chiari.
1: Che annuncio, va bene, state lì.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Situazione meteo di oggi: al sud Italia ancora tempo soleggiato, mentre al centro nord prevalgono piogge e temporali che continueranno nel corso della giornata, coinvolgendo le regioni del nord e anche quelle del centro. Fenomeni localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate. Temperature massime dunque in forte calo al nord, anche inferiori di 10 gradi rispetto alla media del periodo. Nella giornata di domani e di sabato il maltempo si sposterà verso est, verso i Balcani. Attenzione, da domenica è molto probabile l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre, con un ritorno del caldo ma senza eccessi, dunque generale rialzo termico da domenica. Per approfondire scaricate l'app di Trebimeteo. Ancora a tutti una buona giornata.

venerdì dalle 10 alle 13, rimanete con noi. Tra poco vi portiamo a Treviso, dove il comune vieta ChatGPT gratis nei propri uffici. Ne parliamo tra poco, subito dopo Gaia.

0: Gaia, con la bossa nostra, la musica di Radio Number One. Allora, qui negli spacca notizie parliamo di quello che è accaduto a Treviso. A Treviso la prima diventa la prima amministrazione in Italia a varare questa stretta sulla cosiddetta shadow AI, insomma l'AI, l'intelligenza artificiale, negli uffici pubblici. Che cosa prevede? Insomma, c'è questo codice etico che vieta ai dipendenti l'uso autonomo delle piattaforme di intelligenza artificiale gratuite, per esempio come ChatGPT. Questo anche per mettere in sicurezza, diciamo, i dati ed evitare il rischio di fuga, insomma, di dati sensibili e i problemi di privacy.
1: Sì, mi sembra un comportamento, io sono molto d'accordo con questo, cioè nel senso che loro non è che vietano tutta l'intelligenza artificiale, ma faranno degli abbonamenti, acquisteranno delle licenze professionali dove è sicuro e rintracciabile chi utilizza l'intelligenza artificiale. Pensiamo che nei comuni tutti i nostri dati, no? Dove abitiamo, che cosa facciamo, sì. Tutto passa insomma da computer a computer, da dato a dato, e secondo me io la vedo abbastanza bene. Bisognerebbe chiedere al nostro super esperto Curioni che cosa ne pensa di questo, ma penso che sarebbe d'accordo, perché è un modo come un altro per difendere e tutelare tutti quei dati che altrimenti vanno a chi vanno, al mondo, a tutti, no?
0: Ma oddio, io ho un po' l'idea che questi dati stiano già, insomma,
1: sono già andati.
0: Secondo me sono già andati, però diciamo l'obiettivo dell'amministrazione trevigiana è proprio questa, cioè intanto di cogliere, diciamo, l'opportunità della transizione digitale, però proteggendo il lavoro dei dipendenti, e questo insomma può essere assolutamente importante. Insomma, vogliono dare degli strumenti professionali a pagamento che garantiscono maggiori tutele. Loro hanno detto potrebbe anche essere che il nostro modello, anzi ce lo auguriamo, possa essere preso ad esempio, no, per altri comuni, quindi diventi alla fine un modello anche nazionale.
1: Sì, sì, lui ad esempio fa un esempio molto calzante, dice molto utile l'intelligenza artificiale, no? Io chiedo che spazio occuperà, fa un esempio in questo articolo, che spazio occuperà questo albero che pianto oggi tra 15 anni, in che modo impatterà ad esempio sul marciapiede? L'intelligenza artificiale già ti ricostruisce tutto, però quel dato lì deve essere tutelato, al di là dell'albero, voglio dire, deve essere tutelato, perché tutti i dati dei cittadini non possono essere, no, consultabili da tutti. A me questo approccio piace, non demonizzano l'intelligenza artificiale ma la gestiscono in modo intelligente, almeno letto così mi sembra un buon approccio.
0: Guarda, io dico che Curioni magari lo potremmo chiamare, perché stamattina, fra l'altro, una delle notizie che mi ha colpito di più è stato proprio questa che è apparsa sul Corriere della Sera: le dimissioni e l'allarme del ricercatore di Anthropic. Ti ricordi, ne avevamo già parlato, l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare gli esseri umani entro la fine del decennio.
1: Bene, con queste notizie vi auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento,
0: e ascoltiamoci Harry Styles.

0: ridendo perché ieri sera mi sono guardata questa notizia, soprattutto questa fotografia di Matteo Berrettini che è sul letto lì con la maschera LED.
1: Ma l'ho visto, ma cosa sta guardando, dei filmini sconci?
0: No,
1: i filmini delle vacanze?
0: Ma no, quelle maschere lì si usano anche anti-aging, rigenerante, però lui lo fa, immagino, per altre... Ma a dire vero, quella sulla coscia l'ho capita, insomma, tra poco ne parliamo, ma quella sul viso no, e credo che sia stata Peggy Gou a fargli le foto.
1: Che quadretto. Ci vorrebbe una terza persona che fotografa Peggy Gou, che fotografa Berrettini.
0: E no, scusa, perché lui da solo non si è fatto il selfie, perché si vede,
1: infatti,
0: no? Va bene, dai, rimanete lì, dai, il quadretto, rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: AC/DC Highway to Hell, grande canzone protagonista qui a Radio Number One negli spacca notizie. Ogni volta che l'ascoltiamo ci viene sempre in mente questo aneddoto un po' macabro di Richard Ramirez, questo famoso serial killer che era un grande appassionato degli AC/DC, provocò nei suoi 6 mesi di delirio più di 14 morti, pensate, e spesso lasciava sulla scena del crimine il cappellino della hard rock band australiana. Quando fu arrestato nel 31 agosto del 1985 indossava una maglietta degli AC/DC.
1: Tu pensa. Va bene, dai, sulla scena del crimine invece di questo albergo c'è un bellissimo uomo che invidio molto per i suoi addominali, per il suo fisico scolpito.
0: Parliamo la sua figaggine.
1: Sì, parliamo di Matteo Berrettini che è lì. Allora, la descrizione è questa, è lì in mutande, calzini, sul letto, con una maschera bianca dove si vedono le luci a neon che escono da bocca, naso, occhi.
0: LED.
1: E poi un altro aggeggio sulla coscia ed è lì sdraiato e immaginiamo, almeno Fabiana immagina che a scattare la fotografia ci sia la sua bella Peggy Gou.
0: Questo
1: è il quadretto. Che, come si intitola questo film?
0: Luci, dov'è l'albergo? Scusa, so. Dove era l'albergo? Non lo so. Allora, ultimamente l'ho visto un po', adesso non voglio esagerare, insomma, no? Però l'ho visto ballare, no? Le serate di Peggy Gou, niente di male, ci mancherebbe, voglio dire, uno ha anche una vita privata, però diciamo, vederlo così, sdraiato, questa maschera così, insomma, adesso
1: a cosa quando serve? L'ho visto.
0: Allora, la maschera, quelle lì, ti dico, ce ne sono di vari tipi, no? C'è quello antiterapia per rigenerare la pelle, quello anti-aging, immagino che lui non l'abbia fatto per quello, è una terapia della luce che è molto diffusa tra gli atleti professionisti. Quindi, per esempio, la maschera serve come antinfiammatorio, mentre diciamo, l'aggeggio che ha messo sopra la coscia serve, diciamo, per togliere l'infiammazione da quadricipite. Quindi quello lì, insomma, siccome lui è molto facile agli infortuni, no? L'abbiamo visto. Però io non so che cosa ne pensino quelli del suo entourage dopo che hanno visto questa foto.
1: A me piace molto, però. Piace,
0: no, non lo so.
1: Piace molto perché lui è lì sbaccato sul letto.
0: Sbaccato questa maschera. Pare che sotto potrebbe esserci chiunque, perché a noi hanno detto che è Matteo Berrettini, ma siccome il viso non si vede, cosa lo riconosci adesso? Non andiamo a fare battute.
1: Dai tatuaggi. Sulla destra, vero. A parte che i tatuaggi nell'intimo io non ho mai visto Berrettini, quindi
0: No.
1: Posso solo fidarmi.
0: Esatto. No, mi immagino i commenti che comunque magari hanno fatto i suoi amici tennisti, fra i quali c'è anche Jannik Sinner, che secondo me una foto così non la farebbe mai, però.
1: Ma secondo me anche lui sulla strada adesso, vedrai che arriva anche lui.
0: Sì, secondo me si mette la maschera LED sul viso e poi si fa il selfie, no. Ma dai, Alcaraz forse, ma lui no. Mi rifiuto, dai. Ci sono Angelina Mango e Marco Bengoni.

0: Taylor Swift qui Radio Number One. Sai che sono state scoperte 12 nuove specie di insetti australiani?
1: Sì.
0: E 4 sono dedicate proprio a Taylor Swift. Io non so se lei sarà contenta, perché alcuni sono cimici.
1: Infatti stavo chiedendo, ma sono insetti
0: brutti da vederci qua.
1: Almeno utili all'umanità, no, oppure no?
0: Non mi sono fatta questa domanda, sono brutti da vedersi. Allora, rimanete con noi, perché tra poco c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ci sono tantissimi danni a causa del maltempo in Italia e soprattutto al momento al centro nord. Speriamo che si fermi qui, ma poi...
1: E poi parliamo dei cibi che mangio io, cioè i cibi amici del cervello.
0: Ah no, pensa che non avrei detto.
1: Vabbè. Vuoi essere attenta.
0: Dai, qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Danny Nardi. La convention di Dallas. Trump apre la convention fra finti record di bilancio e la promessa del dividendo Trump, l'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità, oltre alla proposta di erogare $5.000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. I democratici, avrebbe aggiunto poi, sono comunisti. Il maltempo atteso al centro-nord, con un importante calo termico che ha spezzato via le alte temperature dell'estate, è arrivato. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia e la Liguria, sono diverse le zone dell'Italia che sono state colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Molti i danni registrati finora, da frane a cadute di alberi fino all'esondazione di un torrente nel genovesato. In vista di Como Lipsia, in programma questa sera alle 21 allo stadio Sinigaglia, il comune di Como ha adottato un'ordinanza che introduce limitazione alla somministrazione di alcolici e all'utilizzo di contenitori di vetro. Le disposizioni saranno in vigore per tutta la giornata, da mezzanotte alle 24 di giovedì 10 settembre, e riguarderanno non soltanto la zona dello stadio, ma anche l'intera città murata. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in una fonderia di via Gallarate a Brunello, lungo la statale tra Castrone e Gazzadaschiano. Intorno alle 17 all'interno dello stabilimento produttivo si è verificato quello che diverse persone hanno descritto come un'esplosione, dalla quale è salzata una colonna di fumo. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco, uno stampo contenente magnesio fuso ha preso fuoco. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Moving to the Sun, UGL, Iman Angel, Ultra Nate, la musica di Radio Number One. Siete con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo spesso dei cibi, del carrello della spesa, che anche quest'anno sarà notevolmente, come dire, insomma, dispendioso. Però questa volta vi diciamo quali sono i cibi che assolutamente dovete mettere dentro il carrello della spesa perché fanno bene al cervello. E devo dire che insomma questi cibi sono più o meno tutti buoni, no? E comunque non hanno un costo altissimo, per cui magari bisogna privilegiare questi qua. Cominciamo ad elencarli?
1: Diciamo anche che il cervello è un organo particolarmente affamato, perché pesa solo il 2% del nostro peso corporeo, ma consuma il 20% delle calorie giornaliere, quindi dobbiamo dargli da mangiare. Iniziamo
0: esatto,
1: dal classico
0: da
1: pesce azzurro, lo diciamo sempre, omega 3, ma quanto pesce azzurro realmente poi mangiamo in un mese? Quante volte mangiamo pesce azzurro in un mese?
0: Poco, sicuramente poco. Vabbè, d'estate magari, per esempio nel mio caso, io di più. Comunque è fondamentale mettere, diciamo, dentro il carrello tutto quel cibo che contiene grassi buoni, quindi omega 3, omega 6, vitamina E, aminoacidi e flavonoidi. Insomma, deve essere una sorta di cibo neuroattivo. Quindi pesce azzurro, abbiamo detto, mirtilli e frutti di bosco. Vabbè, magari non vale metterli sopra il gelato perché così è un po' troppo... Però insomma sono buoni da mangiare anche così per stuzzicare, no? Li metti in una ciotolina. Io per esempio i mirtilli mi piace mangiarli così, li metto in una ciotola e me li stuzzico.
1: Perché scusa non vale metterli sul gelato? L'hai deciso tu che non vale?
0: Gelato, lo so, sarebbe come dicono a Roma a morte sua sopra gelato alla crema, però non, poi gelato alla crema è peggio.
1: E poi le classiche noci, un po' in tutte le diete, no? Cioè una noce, due noci, tre noci, la noce qui, la noce là, sappiamo insomma che le noci sono ricche anche di vitamina E ed è un alimento che assolutamente fa bene, c'è che lo zinco, insomma, quelle si possono mangiare, quelle sono più facili da mangiare. Dai,
0: sì, anche se gli esperti dicono di non esagerare, cioè di mangiare due o tre, il sacchettino. Poi le verdure a foglia verde, che sono spinaci, cavolo riccio, broccoli e rucola, che pensate, veramente hanno una tale varietà di sostanze utili al cervello, ma al corpo, che bisognerebbe mangiarne in grande quantità. E poi c'è il cioccolato fondente.
1: Fondente, ma a me fa ridere il messaggio del nostro ascoltatore: non sono le noci di burro che servono per andare a mangiare il tuo
0: cervello.
1: Anche
0: quelle senza eccesso, secondo me, fanno assolutamente bene. Dicevamo cioccolato fondente, minimo 70%, perché insomma il cacao è importante, perché i flavonoidi del cacao stimolano la microcircolazione nelle aree cerebrali. Quindi se da domani mattina magari arriva un collega e vi regala la tavoletta di cioccolato, sapete già qual è il messaggio implicito.
1: Dai da mangiare al tuo cervello,
0: capito? Nutrilo. Soprattutto più sale il livello del fondente, c'è da capire.

0: Precious, Young Blood, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, c'è una lista. Intanto, guarda, siamo curiosi, quindi facciamo un piccolo sondaggio tra i nostri ascoltatori di questi cibi che fanno benissimo al cervello, che vi abbiamo elencato e che adesso vi ripetiamo, no? Che sono pesce azzurro, mirtilli e frutti rossi, poi cioccolato fondente, poi cos'è che c'era?
1: Noci, verdure, noci a foglia verde tipo spinaci,
0: e acqua,
1: cavolo, broccoli.
0: Vabbè, l'acqua, ecco, e cosa acqua avete in casa o nel frigorifero di tutti questi? Cioè li avete tutti uno di questi?
1: Allora, pesce azzurro, diciamo anche esempi, salmone selvaggio, sgombro, sarde, alici,
0: certo,
1: questa roba qui. Sì, non è così difficile secondo me, cioè nel senso non sono alimenti così difficili.
0: Vabbè, dai, sai, magari uno nel frigo c'ha, che ne so, il pollo piuttosto che i cibi pronti e non ha né cioccolato né frutti rossi.
1: Beh, però se tu mangi il pollo con un po' di spinaci o di insalata,
0: ah,
1: o
0: certo,
1: di broccoli o il cavolo riccio, quel cavolo che è. Alla
0: fateci
1: fine va
0: sapere,
1: bene, no?
0: Fateci sapere se avete almeno uno di questi alimenti, quindi frutti rossi, cioccolato, pesce azzurro, noci, insomma, in casa. Allora, perché poi è importante anche l'orario in cui li si mangiano. Per esempio, ci dicono gli esperti che la mattina a colazione, la colazione deve essere ricca di proteine, per esempio uova, yogurt greco, che sono grassi sani, avocado, frutta secca, mentre la sera bisogna stare assolutamente leggeri e possibilmente mangiare tra le 19 e le 20.
1: Sai cosa c'è? 3 ore prima di andare a dormire. Tre ore possono essere tantine, perché alla fine...
0: Beh, ma dai, Scott, che ore vai a letto? Cioè,
1: beh, mangi...
0: vado a letto a mezzanotte.
1: Ho capito, ma tu vai a letto abbastanza tardi. Però io, se io mangio, non so, alle 20, a volte mi capita di andare a letto, non so, alle 22.30, per dire.
0: Addirittura? Ma tu dormi alle 22.30?
1: Mi metto lì, comincio a leggere il libro, poi tac, mi addormento e via così.
0: No, se vado a letto stanco alle 22.30, sono sveglia alle 3, no.
1: Allora, non sempre, anch'io vado più verso le 23.30, però insomma... Beh, questo è la sera. Beh, così sono i consigli classici, però, che non vanno bene solo per il cervello.
0: Vabbè, mangiati ste aringhe, fai qualcosa e vai a letto un po' più tardi.
1: Le aringhe.
0: Beh, ma scusa, possono essere assolutamente interessanti. Dai, è comunque il cibo già noto, no? Che fa bene alla salute, però è importante anche, esatto, non mangiarlo tardissimo. Poi,
1: ma scusa,
0: dipende dagli impegni personali,
1: ma
0: non è che vale per tutti.
1: Io pensavo però che al nostro cervello facessero bene anche quei cibi che ci rendono felici, che magari non sono...
0: No, ma quello fa bene, però la pancia forse no.
1: Ah, tu dici?
0: Sì, siccome è collegato intestino e cervello, quello che ti sembra che ti faccia bene subito, poi ti fa male poi nei prossimi giorni.
1: Va bene.
0: Capito,
1: dai,
0: Claudio? Va bene, dai, adesso ragioniamoci sopra, cerchiamo di fare la lista dei cibi ad hoc per tutta la giornata, mentre ci ascoltiamo la musica di Tropico con Cesare Cremonini.

0: l'ultimo singolo di Bruno Mars, si intitola Oh My Soul. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo della Wikipedia della location dei film, una cosa molto carina.
1: Bella, molto bello andare in giro e riscoprire il set dei film che vi piacciono di più. Bello.
0: Sì, tra l'altro con delle curiosità e delle scoperte. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: Radio Number One.

arriva una grande novità per scoprire le location dove sono state girate i film e magari andarci a fare un giretto tra poco.

0: Nuovo singolo degli U2 con Martin Garrix, la musica di Radio Number One. Siete con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, una bella novità, perché nasce la Wikipedia delle location dei film, che è un po' una curiosità, no? Perché spesso nei titoli di coda, no, tu vedi magari dei posti bellissimi, dici fammi andare a vedere dov'è che è stato girato questo film. A volte però ci sono delle sorprese, perché magari, diciamo, dei luoghi sono stati ricreati, oppure pensi che siano stati girati in alcuni posti e poi vai a vedere e sono dalla parte opposta del mondo. Ma anche anni fa sono tantissimi film, per esempio quelli western, molti sono stati girati, mi ricordo, di tantissimi anni fa in Italia e non negli States.
1: Sì, o anche in Spagna, per esempio nella Sierra Nevada. Vengono scelti dei posti che vanno incontro all'idea del regista, ma non necessariamente sono quei posti che poi vengono nominati nel film. Comunque l'app si chiama Movie Scene Map, ok, e di fatto permette di riscoprire, andando in giro per il mondo, anche facendo del turismo, no? Andando in giro, insomma, nelle varie città, per ritrovare quei luoghi dove sono stati girati i film. A me è capitato di andare su alcuni luoghi dove sono stati girati i film, è sempre molto bello, incuriosisce, li trovi magari diversi rispetto al film, però è molto molto carino.
0: Ma io alcuni li ho scoperti per caso, tipo una spiaggia di Rodi dove era stato girato un film tantissimissimi anni fa con il grande Anthony Quinn, l'ho scoperto lì.
1: Bello.
0: Allora, sì, qui viene citato il film di Ridley Scott, sì, The Dog Stars, che praticamente qualcuno dice ma magari è stato girato in Colorado, no, perché ci sono, diciamo, ambientazioni molto familiari, perché molte delle scene sono state girate in Abruzzo e nel Friuli, e però, per esempio, poi c'è Spider-Man.
1: Certo, però queste dell'Abruzzo e del Friuli nel film vengono vendute come Colorado o Denver,
0: però sono, in realtà sono le nostre regioni.
1: Spider-Man, questo lo sapevo, praticamente New York è stata riprodotta in Scozia, a Glasgow mi sembra, e uno dice ma come mai? È proprio così, praticamente la topografia della città è molto molto simile, e quindi quella New York che noi vediamo in Spider-Man non è New York ma è in Scozia, quindi vedi, anche lì c'è la possibilità di andare a riscoprire dei set molto molto affascinanti.
0: Ma questo è carino, no? Poi viene citato anche il famoso film di Monicelli, Parenti Serpenti, questo girato a Sulmona, giusto, come The America, sì, con George Clooney. E insomma, dai, si scoprono delle cose, insomma, soprattutto, ripeto, per molti film anche western. Questo è carino perché magari uno va in giro, no? A volte, sì, ti dico, vieni a scoprire per caso che lì c'è stato il set del famoso film. Altre volte le cose le vieni a conoscere poi perché magari sono anche abbastanza inaspettate, no? Come certo, questo qui di Spider-Man New York, non ti immagini che venga girato in Scozia, però carina, dai,
1: mi sembra anche un bel consiglio, insomma, per andare in luoghi magari non super affollati, no?
0: Beh, adesso no,
1: oddio,
0: dai,
1: magari invece c'è un sacco magari di gente,
0: esatto. Ci ascoltiamo un po' di musica con gli Echo Smith.

0: dei Come Cose. Allora rimanete lì perché tra poco su Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone. Poi insomma vi parliamo di ospiti indesiderati nell'aereo al ritorno della partita di Champions Real Madrid e Inter.
1: Ma sai che potrebbe essere quasi un incubo questa situazione.
0: Porca
1: qua.
0: Miseria, io l'avrei quasi, perché cioè,
1: luogo stretto, ospite indesiderato che non vi diciamo ancora quale, problema molto grosso.
0: Sì, a testimoniarlo tra l'altro è stato un giornalista della Gazzetta dello Sport che ha raccontato l'incubo di questi ospiti esatto all'interno dell'aereo. Ma poi parliamo anche del Como, del Como, tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Il grande Stevie Wonder, Overjoyed 1985, tra l'altro ha annunciato di tornare in Europa con questo tour che lo vedrà protagonista. Lui manca da 16 anni perché l'ultima volta che c'è stato era il 2010, andrà in diverse città da Birmingham, Copenaghen, Parigi, Oslo, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Dublino, Hannover, poi farà diverse tappe a Londra e in Italia no.
1: Beh, infatti aspettavo io alla fine, ero in fondo
0: a piedi lista. Peccato,
1: peccato davvero. Però un po'
0: mancanza. Infatti io sono andata subito a cercare, ho detto magari viene zero, l'Italia zero. Non è inserita. Vabbè.
1: Andiamo su un aereo, sul volo in particolare Madrid-Milano, pieno di giornalisti impegnati a raccontare la sconfitta dell'Inter al Bernabeu contro Madrid dell'altro giorno. Insomma, si imbarcano, ok, ma non sono solo loro ad imbarcarsi, perché sulla fusoliera, allora, posto molto molto stretto, siete stati un po' tutti su un aereo, qual è la cosa che proprio non vorreste incontrare a livello di animali,
0: okay, ragazzi,
1: su un aereo?
0: Cioè due, okay, dai, zanzare e api. Questa volta sono state le seconde.
1: Mamma mia, le api.
0: La Pemaia
1: però,
0: ha tenuto compagnia ai giornalisti che praticamente stavano tornando, ma attenzione perché ce n'erano talmente tanti che le persone all'interno dell'aereo, non solo i giornalisti, sono stati costretti a scendere e cambiare aereo perdendo un'ora a Madrid. Cavoli, ma ce n'erano veramente tantissimo. Tra l'altro in questo articolo viene citato anche un precedente che era accaduto sul volo Ryanair da Milano Malpensa ad Alicante in Spagna il 2 luglio scorso.
1: Ma cosa succede? Cioè l'ape regina si sposta all'ultimo momento, entra dentro nell'aereo, la seguono tutte e poi...
0: Secondo me aveva fatto un nido, metti un favo da qualche parte, però insomma, uno lo dovrebbe vedere, cioè, ma non lo puliscono l'aereo, scusami.
1: Ho capito, però se tu non le vedi, se loro sono ferme,
0: Poi insomma, il nido lo vedi però.
1: Ho capito, però magari è un po' nascosto, al momento in cui sale la gente, le api cominciano a volare.
0: È pericoloso, perché se ci sono persone allergiche, scherzi, cioè assolutamente no. Vabbè, insomma, bene, questo accade, zanzare e api moleste. Allora, visto che questo è il ritorno della partita Real Madrid-Inter, finita male per la squadra nera-azzurra e bene per la squadra di José Zirutitoli di Mourinho, però questa sera c'è il grande debutto del Como con il Lipsia.
1: E attenzione, allora, prima gioca anche la Roma alle 18:45, perché l'Inter ha perso, Napoli ha perso,
0: vediamo, se vince il Como, ragazzi, apoteosi,
1: vediamo che cosa fa la Roma. Ma ci sono anche alcune possibilità che, insomma, che il Como possa essere l'unica squadra a vincere, gliela tiriamo, facciamo in bocca al lupo, dai,
0: vabbè, dai, in bocca al lupo a Fabregas, tutta questa squadra incredibile che ha messo su in piedi con la dirigenza. Eccola qua, vedi che è arrivata Peggy Goo con Aira Star.

0: One Match, mentre Fabiana e Claudio vi danno appuntamento a domani mattina alle 10, no?
1: Con gli spacchi notizie, certo, e chiudiamo questa fantastica settimana insieme.
0: Bene!
1: Troppo? Un po' di meno?
0: Un po' meno, dai.
1: Chiuderemo questa bellissima settimana. Va bene, dai, dai. Avremo un ospite anche domani, intelligenza artificiale,
0: sì, certo.
1: Ragazzi.
0: Tutti i giorni avremo un ospite. Assolutamente. Più o meno, sì. Domani.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Musica che cerchi.

0: Radio Number One Luna in punto. Subito le notizie e poi c'è One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito lo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
5: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto oggi a ritocca dal Vise Salerno.
10: A ritocca a me, buongiorno, buon pomeriggio e buon pranzo a tutti quanti voi amici di One Match. Come stai, zio?
0: Molto bene, questo diciamo momento un po' rinfrescante della nottata mi ha riportato dei fasti da ventenne.
10: Ah dai, bene, bene, bene, quindi significa che non hai dolori?
0: No, l'artrite stranamente stamattina si è fatta sentire, infatti mi chiedo come mai, vabbè.
10: Ma allora, scusami, oggi facciamo One Match artrite sì o artrite no? Cioè mi sembra la cosa più ovvia da fare.
0: A pensarci prima poteva essere invece sempre con a inizia, il match.
10: Ma è un po' diverso, un po' diverso.
0: È un'altra cosetta. Allora direi di partire subito con la musica, poi vi svegliamo il resto, c'è Animal!
11: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Animal Cat's Eye su Radio Number One. One Match è appena iniziato. One Match è soltanto ai nastri di partenza. Zio Nasty, Alvise Salerno, pronti per partire con questa sfida che oggi riguarda un argomento su cui io e te non siamo mai stati praticamente in accordo, già nella vita reale.
1: Ed è soprattutto un argomento di un'attualità imbarazzante, perché è proprio notizia di oggi o di ieri che questo ingegnere, tra i più importanti al mondo, che ha sviluppato delle intelligenze artificiali, mettiamola così, poi nei dettagli, certo. Tecnicamente non c'entriamo, si è licenziato dicendo che entro la fine dell'anno prossimo si arriverà a dei risultati pericolosissimi per quanto si sta evolvendo questa intelligenza artificiale.
0: E non soltanto, perché poi ha anche detto che entro 10 anni queste intelligenze artificiali si evolveranno così tanto addirittura da eliminarci tutti quanti, tipo Terminator, sta diventando la vita reale.
1: Tanti film di fantascienza effettivamente fanno un po' la fotografia futuristica apocalittica.
0: Sì,
1: vedremo un pochettino. Tanto sta che oggi il match è proprio questo: intelligenza artificiale, sì o no? E poi potremmo amplificare opportunità oppure problema? Questo è un pochettino discutere.
0: In tutti e due i casi io ho la mia posizione.
1: E allora sentiamo qual è la posizione di Alvise.
2: All'angolo di destra!
0: Ah, mi hai messo a destra, quindi quelli che non vogliono l'intelligenza artificiale stanno a destra, perché no?

0: Chris Sarandi su Radio Number One con le donne al volante. C'è Anna, ma non solo Anna, perché ci avete scritto in tanti al 393-444-0444 riguardo agli italiani all'estero che non sono esattamente i più educati e generosi del mondo. Anna, come tanti altri appunto, ci scrive: cerco di avere educazione e rispetto perché mi sembra giusto, e direi sacrosanto, dovrebbe essere proprio la prima voce dell'ABC del manuale del bravo viaggiatore, del bravo turista. Però attenzione, parliamo sempre di turisti in giro per il mondo, come si comportano. Ci sono quelli che lanciano le mance migliori. Chi saranno mai?
1: Sì.

0: confermano anche in questa classifica, compaiono di nuovo gli statunitensi, che lasciano delle laute mance nel loro paese, proprio prevista una percentuale molto alta, forse addirittura il 14%, mi sembra, vado a memoria.
1: Dipende da, sì, tu puoi selezionare la percentuale di mancia da lasciare al momento del pagamento.
0: Ah, ecco, ecco, quindi ci sono gli statunitensi seguiti dalla Germania, dal Canada e dalla Svizzera. E così confermo, noi siamo pessimi, noi italiani, sì, invece sulla questione non ce la facciamo proprio.
1: Noi siamo tutti brianzoli e genovesi, braccini corti, punto.
0: Io mi ricordo quando facevo la cameriera in pizzeria, ormai nello scorso millennio, era già il terzo millennio, una ventina d'anni fa, e lavoravo in questa pizzeria dove spesso gli avventori erano dei tedeschi, perché c'era un albergo dove alloggiavano spesso i tedeschi. Ci si illuminavano gli occhi quando arrivavano loro, perché sapevamo che più avevano laute mance, cosa che invece gli italiani non facevano, che magari si facevano tutta la cena in 7, in 8, in 6 e magari lasciavano, non so, 3 euro.
1: Però è anche vero che è cultura, per gli statunitensi è una legge, è legge per loro dare la mancia, perché alla fine il compenso, lo stipendio dei camerieri deriva anche da quanto fatturano, sì, di mancia. E noi abbiamo altre leggi, abbiamo un'altra cultura, insomma non possiamo dare tanti soldi, paghiamo già tante tasse, insomma, che tu, Chiara, devi un po' venirci incontro.
0: Sì, no, io gli andavo incontro, non è che potessi
1: con la macchina gli andavo incontro
0: rapinarli, capito, prima che io prendevo quello che c'era.

0: Tracy Abrams, that's so true. E forse non è così vero, però, per quanto riguarda i giapponesi, che pare che siano la popolazione più educata quando viaggiano all'estero. C'è Paola che ci dice: devo smentire, sono stata in Islanda questa estate e i turisti giapponesi si sono distinti per maleducazione e prepotenza. Ognuno ha un po' la propria percezione e ognuno fa un po' il viaggio, insomma dipende proprio dalle persone che incontri. Restate con noi.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Number one.

0: abilità.
1: Proprio così diamo uno sguardo sulle nostre strade. Iniziamo dalla 14 Bologna-Ancona, incidente tra Cattolica e Pesaro in direzione Ancona, con code anche sulla 4 tra Brescia e Padova per maltempo, e sulla tangenziale di Bologna per un incidente tra Bologna Centro e Casalecchio. Traffico intenso sulla 50 tangenziale ovest di Milano e sulla 51 tangenziale est di Milano. Temporali sulla 1 diramazione Roma Sud con rallentamenti. Code sulla 4 Venezia-Trieste per temporali in direzione Trieste. Lavori sulla 10 Genova Ventimiglia con code per 8 km in direzione Genova. Ci spostiamo verso Roma, traffico rallentato a causa di un temporale tra allacciamento A1 Milano-Napoli e allacciamento A90 Gra. Sulla 24 Roma-Teramo, piogge in atto sul tratto tra allacciamento Gra e svincolo a Sergi, temporale segnalato anche tra allacciamento Gra e svincolo Tivoli e rallentamenti possibili sulla direttrice. Sulla 24 tratto urbano, temporale in corso tra allacciamento Gra e svincolo tangenziale est, segnalati straripamenti tra svincolo Portonaccio, Galla Placidia e svincolo tangenziale est in direzione tangenziale est. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida e soprattutto rimanete in compagnia delle donne al volante.
2: E siamo proprio noi le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Tanti spunti, tanta curiosità, tanta musica, tanti consigli anche di viaggio, appunto, come abbiamo appena sentito. Attenzione alle piogge, sempre e comunque.

0: Parlare d'amore, Saif, su Radio Number One. Noi invece abbiamo parlato, stiamo parlando di mance. Abbiamo scoperto che siamo quelli che ne lasciano meno quando andiamo al ristorante, sia in Italia che all'estero. Siamo molto tirchi in questo, e ad asfaltarci tutti sulla questione ci pensa un ascoltatore che scrive: non è solo una questione di educazione e cultura, la mancia non si lascia per questo, bisogna lasciarla con il cuore, il riconoscimento a chi ti fa stare bene. Io giro per il mondo, sono appena rientrato dall'Ecuador dopo un mese e via
1: ti apre la mente.
0: Fatti no. Tutti.
1: Ma esatto, asfaltati, punto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Niente, seguire l'esempio del nostro amico e lasciare la mancia. O magari andare in Ecuador, perché no? Io sulla lista dei viaggi da fare prima di morire ce l'ho l'Ecuador. Cioè ho tutto il mondo in verità, però...
0: Che pensiero nichilista. Sei

0: Jungle con Sunshine su Radio Number One, ben trovati. Stiamo parlando di usi e costumi degli italiani e degli stranieri quando viaggiamo. Allora, non solo noi siamo cintura nera per maleducazione e cos'altro abbiamo detto? Che non lasciamo le mance.
1: Esatto, siamo proprio braccini corti.
0: Sì, ma a quanto pare siamo anche quelli che si adattano meno alle situazioni climatiche, soprattutto che troviamo quando andiamo all'estero, cioè ci lagniamo sempre.
1: Fa sempre caldo, insomma. Quando andiamo all'estero, specialmente nell'area mediterranea, siamo noi e i francesi che sono particolarmente sensibili al caldo. La cosa molto curiosa è che se noi viaggiamo sempre nell'area mediterranea, ma all'interno del nostro paese, più o meno ancora diciamo sì, fa caldo, ma va bene così. Quando invece andiamo all'estero e ci troviamo, insomma, El Niño parte 7, ci lamentiamo ancora di più, perché questa cosa hanno scoperto i ricercatori, perché noi più o meno sappiamo già, per esempio sappiamo che se andiamo ad agosto in Sicilia molto probabilmente beccheremo sempre 40 gradi, invece se andiamo in Spagna forse non lo sappiamo, forse non ce ne rendiamo conto, non abbiamo questo metro di paragone e quindi sì, ci lamentiamo, a noi piace lamentarci alla fine.
0: E nuovamente invece quelli che si sanno adattare di più alle condizioni climatiche che sono gli americani, ma guarda che sono proprio dei bravi ragazzi,
1: ah,
0: e lasciano le mance e sono educati e non si lamentano se piove, se nevica, se fa caldo. Ma come sono così bravi questi ragazzi?
1: Ma perché secondo me loro prendono la vita così com'è, e già che vengono in Europa comunque è un bel viaggiare, un bel viaggione anche, e quindi take it easy, come dicono loro, e forse hanno anche ragione.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
7: Donghia Stefano.
11: Presente.
7: Che c'è da ridere?
9: Di Folchi Irene.
12: Presente.
7: Bellucci Federico.
13: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
16: C'è quello traumatico.
17: Ah!
16: Quello muscolare.
17: Oi, oi.
16: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: grandi canzoni di Radio Number One dal 1985. La band era quella dei Mr. Mister, la canzone è Broken Wings. Ed è sempre interessante scoprire come nascono le grandi canzoni, perché a volte alcune sono studiate a tavolino per diventare delle hit e poi in effetti lo diventano, altre invece nascono completamente per caso. Ed è proprio, insomma, Broken Wings è nata proprio così, perché è stata scritta dai componenti della band in circa 20 minuti in una delle case, appunto, di uno dei componenti. E anche Page, Richard Page, appunto, della band, ha commentato: noi non eravamo lì per scrivere, la drum machine però era accesa, quindi lo strumento musicale elettronico era accesa, ho iniziato io con la linea di basso così a suonare un po' cazzeggiando, diciamo così, e prima che me ne rendessi conto la canzone era finita, è successo e basta. Fortunatamente avevo il registratore acceso, che così almeno, insomma, è andato tutto in automatico e praticamente avevo fatto.
1: Ancora ti scappa la melodia di mente proprio lei, mentre l'hai trovata in quei 20 minuti di ispirazione? Noi abbiamo parlato nel corso di quest'ora di abitudini, di viaggiare, di educazione, di mance che lasciamo, ma visto che ormai le vacanze ce le siamo lasciate un po' tutte alle spalle, ci stiamo interrogando se qualcuno abbia già prenotato la prossima vacanza, quella successiva. Perché? Perché se prenotiamo un viaggio, solo nel momento in cui lo prenotiamo diventiamo già più felici al pensiero che partiremo fra un mese, fra sei mesi.
0: Eh sì, si chiama anticipation consumption, il piacere che una cosa ci dà tra il momento in cui diventa certa e quello in cui la viviamo davvero. E già immaginare questa cosa bella ci fa stare bene. Quindi, come diceva il grande filosofo, il piacere dell'attesa è essa stessa il piacere.
1: È vero, ti dico, mi ci ritrovo, però a me succede, se prenoto un viaggio, magari fai con 3 mesi di anticipo, che poi ho talmente tanto la smania di partire che mi sembra di voler accelerare il tempo, di non godermi troppo poi il presente, perché penso solo, ah dai, che partiamo, fra 3 mesi partiamo, fra 2 mesi partiamo, mi scivola un

0: nothing feels like home. It's good to know, know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, qui su Radio Number One. Parliamo di viaggi. C'è qualcuno che ne ha già prenotati due di viaggi, nonostante l'estate sia appena finita. C'è Luigi che ha già prenotato per il Giappone. Dice si gode la sua pensione. Anche una nostra ascoltatrice non ha prenotato niente, ma è in attesa appunto del giorno del pensionamento, che sarà a maggio. Ma sentite qui la nostra amica Silvia.
2: Ciao meravigliose creature, donne al volante. Ciao. Io ho prenotato il dentista e l'assegno perché costerà. Ciao, bacione, Silvia.
3: Ciao. Io guarda, prenoto talmente spesso il dentista che poi devo cercare delle scuse per non presentarmi. Faccio come i ragazzini quando non studiano. Ma mia nonna è morta, mia nonna per la quinta volta. Non posso venire, dottore, male. Mi dispiace. Il gatto lo devo portare dal veterinario, mi dispiace.
1: Siamo in una valle di lacrime, noi donne al volante. Restate con noi, fateci compagnia.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: voi qui su Radio Number One anche quando sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
10: Radio Number One Notizie.
11: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. Bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
12: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ciao con Viajando por el Mundo su Radio Number One. E viaggiando per il mondo ne possono succedere di tutti i colori, soprattutto se siamo alla guida della nostra auto, della nostra moto. Vi raccomandiamo, siamo le donne al volante, sempre molta molta prudenza alla guida, questo deve essere l'antefatto, il prologo. Però succede, è successo al Lido di Venezia, che un motociclista di 22 anni è stato multato per aver bestemmiato. Esatto. E fin qui uno dice, vabbè, lo prevede la legge, ma lui poverino gli è sfuggita, cioè gli è scappata, ma ha schivato un pericolo importante.
1: Esattamente, ha schivato all'ultimo secondo, proprio per un soffio, un pedone che si era un po' gettato sulla strada bruscamente, insomma voleva attraversare e appunto l'ha fatto in una maniera un po' troppo impulsiva. Lui ha frenato, è riuscito a schivare appunto la persona e gli è scappato questo intercalare, questo chiamiamolo un po' come vogliamo. Che lì c'erano, il problema è che lì c'erano gli agenti della polizia, che hanno visto, hanno anche fatto i complimenti al ragazzo, perché comunque è riuscito a frenare, aveva mantenuto anche la distanza, insomma ha fatto una bella manovra. Però poi gli hanno detto vabbè, questi sono 102 euro perché comunque hai tirato giù un moccolo, e quindi la legge italiana prevede che ci sia la multa, ora devi pagare.
0: Allora, poi ovviamente queste sono quelle notizie che poi dividono, perché c'è chi si appella alla laicità dello Stato, chi invece difende l'operato dei vigili sottolineando l'importanza del rispetto del decoro pubblico. Ora lui veramente ha evitato la tragedia, se le cose sono andate così come le abbiamo lette sui vari siti di informazione, e in più si è beccato anche una multa da 102 euro per aver bestemmiato, che se tu pensa se ci fossero dei microfoni collegati alle centrali di polizia ogni volta che siamo alla guida, che tiriamo giù i calendari e tutte le imprecazioni possibili e immaginabili, come se non pagassimo già abbastanza multe, a quest'ora saremmo tutti, come dire, avremmo dato tutto il giro, la dico elegante.
1: Beh sì, oppure lo Stato non avrebbe più nessun debito, perché comunque sarebbe estinto in questo modo. Voi che cosa ne pensate? 393 444 0444, arriva anche Amy Winehouse.

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi siamo le donne al volante con voi. Stavamo riprendendo questa notizia di quanto è successo al Lido di Venezia, dove un motociclista di 22 anni ha schivato un pedone per un soffio, e però è stato multato dagli agenti della locale che erano nelle vicinanze, non per, anzi gli hanno fatto i complimenti per la manovra, ma perché quando ha insomma ha schivato il pedone ha bestemmiato, e quindi ora deve pagare ben 102 euro di sanzione, lo prevede l'articolo 724 del codice penale, che punisce chiunque bestemmi pubblicamente. Ci state dicendo la vostra, c'è chi dice che le bestemmie sono molto antipatiche, c'è chi dice che è sbagliato bestemmiare, perché se credi e allora bestemmi sei un pirla, se non ci credi e bestemmi sei un doppio pirla, perché a che cosa stai imprecando, ci scrivete.
2: Sì, allora, a me la bestemmia non piace, da non credente non praticante nutro però profondo rispetto nei confronti di chiunque osservi qualunque tipo di culto, e quindi mi dà fastidio sentirle e anche praticarle, infatti non le pratico. Però possiamo comprendere, è comprensibile che se stai per mettere sotto un cristiano per l'appunto e riesci a evitare con una manovra, lo spavento ti porti a un'imprecazione, diciamo che è umano.
1: Poi dipende sempre dal tipo di imprecazione, perché ce ne sono tante e di gravità diverse.
2: Sì, ma poi in Italia, cioè, ma poi in Italia,
1: in Veneto,
2: cioè, posto peggiore, cioè. Esatto. Infatti c'è qualcuno che a riguardo ha commentato con un vocale. Allora, intanto in Toscana il comune farebbe milioni con le multe per la bestemmia. C'è,
1: esatto,
2: l'ascoltatore.
1: E poi c'è questo vocale interessante.
3: Io penso che sia una legge di una contraddizione estrema, perché tu bestemmi, prendi la multa, e appena ti arriva la multa, che cos'è che fai?
2: È un po' come quando passi col giallo e immagini già che fra 30 giorni ti arriverà.

0: su questa notizia del motociclista che ha schivato un pedone per un pelo, quindi ha evitato la tragedia, però gli è partita la bestemmia e i vigili, ascoltando e osservando il momento, l'hanno multato proprio per bestemmia in luogo pubblico, ci stiamo facendo su della filosofia di altissimo livello. Sentiamo.
1: Adesso che ci sia la multa di 102 euro per il decoro pubblico, ragazzi, con tutti quei culi e tette sfasati che c'erano in giro quest'estate, lì le multe non fioccano. Ciao ragazzi, qua stiamo straballando. Ciao,
0: Beppe, no, da Crema. Infatti... grazie, ma infatti guarda, grazie a te direi che a questo punto c'è da rivedere tutto il codice penale. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
0: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: riguarda la situazione sulle nostre autostrade, partiamo dalla A4 Milano-Brescia. C'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Sulla A4 Brescia-Padova, segnalata coda di 5 km per incidente tra Sirmione e Desenzano. La direzione quella di Brescia, code anche tra Somma Campagna e Montecchio verso Padova. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Courmayeur, ci sono veicoli lenti tra Morget e lo svincolo A05, strada statale 26 in direzione del Monte Bianco. Attenzione anche alla pioggia in più punti. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, ci sono code per incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla 6 Torino Savona pioggia tra Niella Tanaro e l'allacciamento con la A10, veicoli in avaria allo svincolo di Niella Tanaro in direzione di Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Voltri e la A7 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Ancona, ci sono code per la chiusura del nodo tra la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Poi sul ramo Casalecchio il traffico è congestionato tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione della A14. Ci spostiamo verso Roma, code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monteporzio per straripamenti, rallentamenti anche tra la 1 e il grande raccordo anulare, sempre per temporale. Sul grande raccordo anulare corsia chiusa allo svincolo dell'Appia per allagamento. Concludiamo con la 24 Roma Teramo, dove il traffico è rallentato tra il grande raccordo anulare e la 1 in direzione di Teramo, sempre a causa del maltempo. Fate molta attenzione alla guida.
1: In compagnia delle donne al volante anche in questo giovedì pomeriggio, sono le 18:27, ben trovati, la compagnia ve la tiene soprattutto la nostra bellissima grandissima musica e il ritorno sulle scene di LP con Don't Stop, in contemporanea al suo ultimo album che si intitola Room 12. Pensate che lei, prima di diventare cantante artista, era una calciatrice.

0: Ritrovato anche la voce di LP, scusate, con Don't Stop su Radio Number One, un po' di raucedine. Questo autunno incipiente porta subito un po' di tossina.
1: È vero. Perché poi è anche il cambio di stagione repentino. Qualche giorno fa eravamo in giro in costume e oggi siamo qui con la giacchetta, insomma, e quindi ci sta che ogni tanto anche noi radiofonici abbiamo un attimo quella difficoltà calo. Nella parlata.
0: Quel calo. No, noi in realtà volevamo raccontare dell'invasione delle api sul volo di ritorno a Madrid-Milano, pieno di giornalisti impegnati a raccontare la disfatta interista al Bernabeu. Non abbiamo iniziato benissimo in Champions, lo possiamo dire. Inter-Napoli, vediamo che cosa farà il Como. Grande attenzione su questo Como che approda in Champions League per la prima volta. Fatto sta che sono saliti a bordo dell'aereo, peccato che fosse pieno di api.
1: In una letterale invasione. Api ovunque e insomma i passeggeri sono stati fatti un attimo scendere dall'aereo perché insomma dovevano liberare il velivolo prima di poter viaggiare in sicurezza verso Milano. Quindi sì, una piccola disavventura non solo per quanto riguarda tutti i passeggeri dell'aereo, ma in verità anche per la squadra italiana che appunto ha giocato a Madrid, parliamo dell'Inter.
0: Cioè, ma per esserci così tante api su un volo doveva esserci per forza un alveare, se no da dove ti entrano nel bel mezzo della pista, scusa?

0: Un successo clamoroso quello di Olivia Dean con questa Baby Steps, ma non solo, tutto l'album che si intitola The Art of Loving, grazie al quale con oltre 11 milioni di stream globali si è aggiudicata 4 Brit Awards e un Grammy come Best New Artist, facendola diventare una delle artiste più apprezzate a livello internazionale proprio di quest'ultimo anno.
1: E peraltro proprio oggi questo album compie un anno, punto, e quindi verrà ristampato in vinile con una anniversary version, così lo chiamano, insomma una ristampa in vinile che ovviamente per tutti i collezionisti è qualcosa da avere. Continuiamo con la musica con un'artista italiana che anche lei macina record, Edito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, ma questo è solo un piccolo elenco di cose che davvero proprio non sopportiamo. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco invece torniamo indietro nel tempo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: esplosiva, proprio come la sua voce, quella di Anastasia con Not That Kind, ascoltata su Radio Bruno alle 18.47, secondo singolo estratto dal suo album di debutto, dopo aver ballato, perché tante volte arrivi a qualche cosa senza neanche sapere di possedere un talento così grande come quello di Anastasia, che infatti prima di diventare cantante era ballerina, e durante delle esibizioni dei produttori le chiesero se sapesse anche cantare. Lei ha detto: boh, non lo so, credo di sì, aspetta che provo a intonare due note.
1: Hai capito?
0: E poi è diventata Anastasia, e quindi adesso è addirittura una grande canzone.
1: Anch'io ragazzi so cantare, assolutamente. Se volete chiedermelo vi posso dare anche delle lezioni non richieste, va bene? Dai, allora cantiamo. Noi Donna al Volante qui su Radio Number One, e vogliamo ancora parlare di ristoranti, anche perché l'orario per andare a mangiare si avvicina sempre di più, ma attenzione, perché bisogna anche saper scegliere il ristorante giusto secondo le proprie possibilità sicuramente, ma anche secondo quello che si vuole fare a cena, perché ormai lo sappiamo, molto spesso noi andiamo al ristorante, al bar, ovunque, e ci piazziamo il nostro bel telefono sul tavolo, poi ogni tanto controlliamo le notifiche, ci facciamo un giretto su Instagram, eccetera eccetera, ma ci sono dei ristoranti che vanno contro tendenza.
0: Eh sì, e soprattutto fotografiamo tutto quello che mangiamo. Ma mangia, cosa fotografi? Mangia, che lo stai anche pagando. Allora, ieri parlavamo del ristorante Child Free, questo invece è un ristorante phone free, ristorante di lusso, si trova a Bressanone, e ha deciso di lanciare questa abitudine, anzi di lanciare il telefono fuori dalla porta, cioè gli ospiti, cena esclusivissima, sono invitati a riporre il telefono dentro degli appositi armadietti, di modo da poter godere al massimo di questa cena, anche perché costa circa 650 euro. Quindi però, io mi concentrerei su ogni briciola di pane che rimane sulla tovaglia per 650 euro, proprio perché vogliono che ci si concentri sul gusto, su quello che si sta mangiando, a rendere il caso ancora più singolare il fatto che il ristorante stesso diffonde il meno possibile quello che è il proprio menù. Ormai i ristoranti diffondono i propri menù, le foto, insomma hanno social media manager, lui invece lascia proprio il mistero di quello che si mangerà durante la cena.
1: È interessante, molto, ci andrei, se qualcuno mi presta anche quei 500 euro, cioè 50, ci posso pensare.

0: I like the way you kiss me, Artemas su Radio Number One, una delle cose più belle che si possano dire al proprio amato, alla propria amata. L'abbiamo ascoltato quando sono le 18:55, le donne al volante, restate con noi perché c'è ancora un'ora da trascorrere insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 19 qui su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennet Club.
5: Radio Number One Notizie.
6: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi, alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi, in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. Infine, le borse europee chiudono negativamente, per Piazza Affari meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: La voce incredibile di Sienna Spyro con Great Expectation qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti noi dalle donne al volante. Speriamo che questa sia sì una buona serata, ma anche una buona nottata, perché succede a davvero tantissime persone. Siamo sul divano, abbiamo la televisione accesa magari in sottofondo, un libro in mano per rilassarci, sbadigliamo, iniziamo a chiudere gli occhi, siamo in un momento di trance, ad un certo punto diciamo forse è meglio che andiamo a dormire, quindi andiamo verso il nostro letto, ci corichiamo e da lì il cervello inizia a fare tutto un fantastico punto della situazione assolutamente inutile. Tu vuoi solo dormire e invece vai a letto che ormai sono le 3 del mattino. Perché? Perché?
1: Perché? Cosa che io, un fenomeno che conosco molto bene, ce lo spiega il ricercatore canadese Luc Beaudoin. È come se in qualche modo non volessimo concederci una pausa dai nostri pensieri, dai nostri doveri, neanche quando si tratta veramente di mettere in pausa il nostro cervello e di addormentarci. Il nostro corpo ci dice la nostra mente invece vuole rimanere sveglia a tutti i costi. Allora, una volta si diceva conta le pecore se non riesci ad addormentarti, adesso invece conta le patate.
0: Esattamente.
1: E adesso per favore non iniziamo con battute di cattivo gusto, Poi, i porcospini, ecco, oppure le matite. Io non so perché proprio queste parole. Comunque lui consiglia di iniziare a pensare a parole che non abbiano nessun senso, oppure trovare più parole che iniziano con la stessa lettera, in modo da far capire al nostro cervello che non dobbiamo pensare a niente di importante. Quindi la casualità dovrebbe aiutarci a prendere sonno.
0: E quindi sì, ci addormentiamo più facilmente pensando ad una patata, magari lessa, magari fritta, magari come volete, rispetto alla nostra vita.

0: Sunburst con My Body Isn't Ready su Radio Number One, le 19:14. Abbiamo parlato di quanto sia difficile per molte persone addormentarsi la sera, perché nel momento in cui dobbiamo staccare il cervello, ecco che invece inizia a pensare a tutto tranne che a dormire. Questo ricercatore ha spiegato che sì, succede che ci concentriamo su cose alle quali diamo importanza, invece bisogna cercare di concentrarsi su qualcosa di inutile, di modo da rilassare la mente. A me succede, cioè mi addormento sempre sul divano mentre guardo per esempio un film, una serie TV, perché evidentemente in quel momento guardando il film non penso alle mie cose, quindi rilasso la mente e poi mi addormento, poi vado a letto e buonanotte, cioè a quel punto sto sveglia.
1: Eh sì, la tua mente è scollegata. Ci avete scritto, attenzione, anche per modi, metodi per finalmente riuscire ad addormentarsi. Attenzione a ciò che ci dice Manu. Sì. Ho problemi a prendere sonno e dopo qualche difficoltà sono arrivata ad una soluzione. Devo ascoltare qualcosa di molto noioso e quindi ho scoperto i video dei consigli comunali di alcune cittadine che sono su YouTube. Una noia mortale. Dopo un po' finalmente crollo e ho anche impostato l'autospegnimento del telefono dopo una certa ora, così almeno non devo neanche aprire gli occhi per spegnerlo. Secondo me Manu è un genio. Sei un genio.
0: Io ero rimasta ai documentari sulle gazzelle, sai, quelle cose noiosissime. Però i video dei consiglieri comunali le batte tutte. E sì che dicono che in realtà non bisognerebbe mai addormentarsi guardando uno schermo, perché lo schermo eccita.
1: È vero, però magari tu puoi comunque con YouTube lasci il telefono, per dire, sul cuscino, chiudi gli occhi, non guardi e ascolti e basta. Questo potrebbe essere un... secondo me è un genio la nostra mano.
0: Su Radio Number One invece ascoltiamo Elodie.

0: letto in tanti anche di appunto gente che si ritrova sul divano completamente esanime e poi una volta che va a letto non riesce più a dormire. C'è questo sonno bifasico per alcuni, nel senso che si dorme tanto la sera, anche abbastanza presto, poi si sta svegli per un po' di ore anche durante la notte, ma viene anche di energia, poi si va a dormire di nuovo. Peccato che la sveglia suona sempre presto e questa cosa non va mai troppo bene per chi non riesce
1: però
0: a dormire.
1: Pensavo questa cosa, ma se tanti come me si addormentano sul divano guardando la televisione, ma perché violentarci, alzarci in piedi e trasferirci sul letto? Cioè, restiamo sul divano, divaniamoci tutti.
0: Oppure metti la televisione in camera da letto.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Le previsioni del meteo per i prossimi giorni ce le dice Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo.
2: Ma buonasera a tutti. Intanto partiamo dalle temperature che sono, l'abbiamo visto, nettamente abbassate in tutto il centro nord. Al sud fa ancora caldo, ma caleranno anche lì tra domani e dopo. Ebbene, queste temperature risaliranno sì un po', ma ci lasceranno in pace, come dire, avremo giornate piacevoli, mai sopra i 30 gradi, al più arriveremo a 27-28, insomma finalmente un clima più ragionevole, anche di notte si dorme bene, quasi con lenzuolino, benissimo così. Per quanto riguarda il tempo in sé, andiamo verso un miglioramento, quindi adesso sono ancora in atto degli acquatori dei temporali in molte zone del centro nord, ma domani avremo già delle belle schiarite, ancor più nel weekend i temporali invece si spostano verso le regioni meridionali. Ecco qua.
1: Grazie allora per le previsioni del meteo, voi scaricate sempre l'app di Trebi Meteo per restare in aggiornamento. Grazie Paolo, buona serata.
2: Ciao.
3: Noi donne al volante dispensiamo solo pessimi consigli. Abbiamo parlato di come fare per addormentarci e Agnese cosa ha detto? Portiamo la televisione in camera da letto, cioè l'esatto opposto di quello che dicono gli esperti. No schermi, no TV, no telefoni. E lei, ma se vi addormentate sul divano, allora prendete la TV e mettetela direttamente in camera.
1: Altrimenti, altra grande idea, comprate un divano letto, che così almeno siete già lì perfetti. Sì. Pessimi consigli dal 1930, eccoci qua, donne al volante su Radio Number One. C'è la musica, c'è Jovanotti.

0: si chiamano tra di loro Giova, Alfa, Buon Vento su Radio Number One, le 19:28. Dicevamo delle difficoltà ad addormentarsi, chi si addormenta sul divano poi si trasferisce nel letto, non riesce più a prendere sonno, e pensavo che solo qualche giorno fa ci facevamo burla delle case milanesi che vengono messe in vendita 8 metri quadrati monolocali, ma hanno capito tutto i milanesi, perché lì guardi la TV, ti addormenti e non hai più neanche bisogno di andare in camera da letto, perché non c'è.
1: E vedi, non c'è, tu sei direttamente per terra sul pavimento a dormire su un futon e che peraltro arrotoli, così almeno hai più un po' di spazio,
0: oppure in piedi attaccata al muro con delle cinghie che ti sostengono.
1: Certo, un po' modello Dracula, modello vampiro, perché no, ci può stare. Non parliamo troppo ad alta voce, perché altrimenti gli immobiliaristi, chi progetta le case eccetera eccetera, specialmente quei buchi di Milano venduti a peso d'oro, poi ci pensa e dice: ma che ottima idea, potremmo fare davvero così.
0: Poi costano ancora di più le case, perché ti dicono: guarda, ti ottimizzo anche il sonno, ti do la possibilità di addormentarti guardando la TV per un buon profondo sonno ristoratore.
1: Come
0: c'è
1: umano.
0: Peggy Gou su Radio Number One.

0: su Radio Number One, The Bausa con Lose Myself. Visto che il weekend ormai è alle porte, scopriamo l'appuntamento con Life 20 da vivere insieme a Claudio Chiari. Cosa c'è di bello, di interessante da fare durante questo fine settimana?
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Feste.
3: Il cuore del centro storico di Genova si prepara a vivere una serata di musica e spettacolo. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 22 torna per la seconda edizione la Quasi Notte Bianca. A Torino sabato sera rinasce invece Via Roma, storica via del centro rigenerata e resa completamente pedonale. Previsti oltre 50 eventi per l'inaugurazione.
2: Sagre.
3: A Chiavenna in questo weekend continua la 66esima edizione della Sagra dei Crotti con itinerari enogastronomici per scoprire i sapori della tradizione. Da venerdì a domenica a Corte Nuova di Sopra, Martinengo in provincia di Bergamo, torna invece la decima festa Polenta e Sopei.
2: Cultura.
3: A Milano fino a dicembre continua la mostra Giorgio Armani Privé 2005-2025. Presso Armani Silos sono esposti gli abiti della collezione di alta moda lanciata a Parigi nel 2005.
2: Cultura.
3: Sarnico sul lago d'Iseo si trasforma nel regno del fumetto e della cultura nerd. Sabato 12 e domenica 13 settembre c'è Sarni Comics. L'evento è gratuito.
2: Sport.
3: Questa domenica ad Adro in provincia di Brescia torna la Walk and Run by Carrara. Tra vignette e sentieri della Franciacorta previsti tre percorsi da 6, 12 e 18 chilometri. Iscrizioni ancora aperte su walkandrun.it.
2: Enogastronomia.
3: Dal 20 al 26 settembre in Val di Fassa arriva Fassa Fall in Love with Food, una settimana di menù tematici, laboratori ed esperienze con chef e produttori locali. Informazioni su fassa.com. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Eventi da vivere.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
8: Don Ghia Stefano.
10: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ho messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: the Way dal 1998, questa è la nostra grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, una canzone con un testo un po' particolare perché in verità si ispira ad una storia vera, la storia di questi due anziani americani del Texas che sono usciti di casa per partecipare ad un festival, ma poco dopo vennero ritrovati in un burrone senza vita. Ora il testo non è così macabro, fortunatamente, però ruota attorno ad una coppia che decise di lasciarsi la vita alle spalle sparendo, partendo in auto, soprattutto senza dire niente ai figli. Così un cambio vita un po' inaspettato.
1: Sì, un po' drastico, po' come drastico. Cambio vita, visto l'epilogo. E da qualche parte bisognerà pur trarre ispirazione per scrivere una canzone, così come per scrivere un film, una sceneggiatura, dirigere un film, che sono talmente tanti. E questa è una notizia che secondo me tu, che sei un po' nerd, ti piace, ma nello specifico questa, che sono molto appassionata di cinema, piace anche a me, perché c'è un sito che si chiama Movie Scene Map che funziona esattamente come Google Maps, cioè basta cercare una città e spostandosi oppure zoomando sulla mappa si possono vedere quali film o serie TV sono state girate in quella zona specifica, ma proprio si entra nelle piazze o nelle vie.
0: Beh, in effetti è molto interessante, perché tante volte uno dice ah sì certo, questo film è stato girato a New York sotto l'Empire State Building, e invece no, è un fantastico green screen, è un telo verde, è fatto tutto con insomma la CGI, e tu non, l'attore non è mai andato veramente a New York. Altre volte invece dici sì questo luogo l'hanno disegnato, l'hanno creato col computer, perché non può essere vero, e invece stai a vedere che è proprio un luogo che esiste nel mondo, ma è sbalorditivo, mozzafiato. È anche un buon modo per scoprire dei posti interessanti, nuovi.
1: Sì, questo. Sì, oppure c'è quel film che tu immagini sia stato girato nei posti più caldi degli Stati Uniti, invece la location era la Basilicata, perché ci sono tantissimi film statunitensi, hollywoodiani, produzione hollywoodiana americana, che però poi si girano per appunto in Italia.

0: la sua 1973 qui su Radio Number One. Noi Donne al Volante stavamo parlando di Movie Scene Map, questo sito per scoprire tutti i luoghi in cui hanno girato delle scene di film un po' in tutto il mondo, ed è diventata la mia nuova droga probabilmente, sì. Perché sto guardando in questi 10 minuti, neanche ho guardato qualsiasi posto nel mondo, e ho scoperto che C'era una volta in America di Sergio Leone, film ambientato a New York, e in verità è stato girato anche in provincia di Como e sul lago di Como.
1: Ma sì, perché infatti dicevo, sono tantissime le ambientazioni dei film che noi immaginiamo, magari le riprese sono state fatte negli Stati Uniti o chissà quanto lontano, spesso invece l'Italia viene utilizzata. Beh, il primo che viene in mente lo chiamavano Trinità, che poi è una produzione italiana, però l'ambientazione è quella del Far West texana, quindi uno immagina gli Stati Uniti d'America. Invece è stato girato quasi interamente a Camerata Nuova in provincia di Roma, comunque nel Lazio, nel Viterbese, nel Frusinate, quindi tutto è stato realizzato in Italia. Quindi per i curiosi, gli appassionati di cinema, anche scoprire dove sono state realizzate le riprese del tale film o della tale serie può essere interessante. Su Radio Number One adesso Sabrina Carpenter.

0: E sulle note di Espresso ci stiamo salutando, vi stiamo salutando. Agnese e Chiara chiudono qui l'appuntamento di oggi con le donne al volante.
1: E ci risentiamo domani alle 17, ora spazio all'happy hour di Luchino e Gabro. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Musica che cerchi è

0: Leggo 2000, ma sono le 20 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini, che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni, che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
6: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
7: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
5: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel Torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
5: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo, le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
10: Con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
13: Vergogna!
14: Radio Number One, Happy Hour.
0: Mi lasci sbottonare un attimo la camicia. Buonasera a lei.
13: No, mamma mia, quando lei si sbottona la camicia.
0: Guardi che pelo.
13: Mamma mia.
15: Posso avere un aumento?
13: Ma perché è lui che si sbottona la camicia, amica mia? È il signor Gabro che stasera non so che problemi abbia, ma va bene uguale. Ci possiamo fare qualcosa? No, niente, direi.
0: Potrei farle la stessa domanda.
13: No,
0: ma
13: non lo voglio.
0: È meglio andare avanti.
13: Esatto.
15: Ma... Scusi, non ho capito.
13: Ma neanche noi, sinceramente, ma va bene uguale. Allora, salutiamo le donne volanti che vi hanno abbandonato. Donato poc'anzi.
0: Ciao.
13: Avete lasciato, cioè, tra altre cose, pensi che arrivano anche dei messaggi a noi, ma no, lo facciamo andare dopo perché adesso dobbiamo far capire dove si trova la gente. Perché,
0: sì.
13: Attenzione, perché qui è solo qui, da nessun'altra parte, solo qui c'è il qui e da nessun'altra, perché qui alziamo il livello della radiofonia a livello mondiale. Solo qui si parla di argomenti, proprio cose mai trattate, tabù, quelle cose che tutti dicono. Cosa avrà mai detto? Niente, adesso cominci. Ma dopo spiego tutte le novità, non subito, sennò dopo mi viene l'ansia, capito? Tipo, quegli attacchi di panico. Nel frattempo cominciamo a salutare gli amici che stanno già messaggiando. Ciao, buonasera, ciao, salutiamo Gabriele. Ciao Lele, buona serata. Salutiamo anche, dov'è Gigi? Gigi, ciao Gigi. Luigi per gli amici di Bergamo. Buona serata anche a Annalisa e tutti gli amici che stanno messaggiando. Poi salutiamo anche il resto. Nel frattempo vi facciamo capire dove vi trovate, per quelli nuovi arrivati, no? Due ore di alto livello della radiofonia. Prima cosa che facciamo, lo dica lei, signor Gabriele.
0: È sempre quella, perché qui o nel bene o nel male, non si cambia mai.
13: Noi che possiamo.
0: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Attenzione, perché oggi numero tondo, 10 di settembre.
13: Attenzione, perché oggi è San Nicola da Tolentino. Quindi, se avete un amico che si chiama San Nicola da Tolentino.
0: Ma non era San Nicola dei Bere?
13: No, questo è. Se avete un amico che si chiama Nicola da Tolentino, o lei che si chiama.
0: Difficile questa.
13: Questa è difficile. Nicolina da Tolentina, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, questa è una cosa seria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. E qui caliamo un velo. Però è giusto che ci sia una giornata per far promemoria, no?

0: Francesco Gabbani, però poteva anche dire, è vero, ho visto un gatto nero, già che intanto ci faceva rimo uguale, no? Cosa? Nel frattempo, effettivamente, Nicola al femminile come sarebbe Nicoletta, no? Per esempio, no?
1: O Nicole.
0: Nicola, sì, cioè, togliamo l'ultima vocale, effettivamente potrebbe stare. Nel frattempo c'è Dario da Torino che chiede, scusate, chiedo per un amico, io conosco un Nicola di Torino, vale ugualmente? Penso di sì, non lo so. Ciao Anna, salutiamo anche Anna, buona serata anche Anna, salutiamo tutti gli amici. Sapete che qui si alza il livello, poi ormai da questa nuova stagione partono una serie di nuovi appuntamenti a sorpresa. Sorpresa, sicuramente tra i più ambiti è il fatto che si possono vincere 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo, quello del signor Gabro. Voi sapete che il signor Gabro è un imitatore riconosciuto a livello mondiale, di fama mondiale, lui gira proprio il pianeta facendo delle imitazioni, tra l'altro ha fatto anche delle parti anche all'interno, cioè ha fatto il doppiatore, vero? Una parte del film di Harry Potter, no? Lei si vergogna a dirlo.
1: Ma dov'è che le sta leggendo queste cose sulla mia biografia online?
0: Perché tra le altre cose c'è una domanda, no? Visto che è arrivata la domanda, lei siccome ha fatto il doppiatore, faccia un attimo il personaggio di Harry Potter che non
1: lasciamo perdere.
0: No, perché lo riconosco.
1: Andiamo avanti con i nostri appuntamenti, possiamo dire dell'ufficio reclami, il reclamo.
2: Ciao, sono Vale da Bergamo.
0: Ciao Vale, ciao.
2: Dovrei mettere l'app, ma Harry Potter dove è stato girato? Curiosità, sei riuscita a rispondermi, grazie.
0: Allora, il signor Gabbro lo sa ed effettivamente è un suo amico che ha praticamente sì. Un negozio e vende Potter e Finester. E praticamente hanno girato il film proprio.
3: Lei è un cretino.
0: No, ma perché? Ma si fa così per dire. Allora, se volete vincere i 2,5 biglietti, dovreste partecipare poi a questi meravigliosi appuntamenti che saranno a sorpresa nell'arco di questa stagione, no? Lo dica, no?
1: Certamente, quando meno ve l'aspettate arriverà un'imitazione, chi indovina il personaggio misterioso vince.
0: Però io do le tre soluzioni, A, B e D, perché C non mi piaceva.
1: Va bene, faccia un po' come vuole, guardi.
0: Però quindi voi sappiate che c'è questa possibilità di portarsi a casa questi biglietti. Nel frattempo ricordiamo una cosa importante, che c'è un dedicato.
1: Assolutamente, potete richiedere la vostra canzone preferita, magari quella che vi ricorda un'esperienza fantastica, e dedicarla appunto a una persona che vi sta a cuore. Come fare? Mandando un WhatsApp al 393-444-0444, se è possibile, possiamo dirlo. E mandateci un messaggio vocale che ci divertiamo, vi salutiamo, c'è un po' di casino, dai.
0: Diciamolo come da lei i numeri, signor Gabriel.

0: Romance.
1: Brutta storia, Lady Gaga, Bad Romance, Radio Number One. Benvenuti, c'è il signor Gabbro. Buonasera.
2: Eccoci, buonasera.
1: Gabbro, come stai? Io sono Luchino. Luchino, quello con la capa, non un altro, sempre io. Devo dire tutto sotto controllo, come sempre. Salutiamo, io chiediamo sempre se avete delle novità da darci, no? Della vostra giornata, delle vostre serate, della vostra vita, no? Così. No.
0: Non ho nessuna novità.
1: Niente.
0: So soltanto che ci vediamo perché siamo lontani.
1: Lontani, è una storia d'amore lontana, signor Gabbro, cose che succedono, poi c'è chi ci controlla e controlla il livello della trasmissione, perché questo è un dato.
2: Ah, sì.
3: Buonasera,
2: sì.
3: Signor Luchino, sì. E buonasera, signor Gabbro.
2: Buonasera.
3: Noto con grande piacere che non è cambiato niente, la gabbia di Matti è rimasta gabbia di Matti.
1: No.
3: Si preannuncia una stagione spettacolare e fuochi d'artificio a gogo. Signori e signori, vi auguro una buona sera.
1: Buona serata a lei, signor Maurizio, buon lavoro, e salutiamo tutti gli amici e gli operatori anche del settore sanitario che in questa serata sono operativissimi come tutte le sere della settimana, weekend compreso, quindi salutiamo anche gli ospedali, i pronti soccorso e tutti gli enti che sono operativi
2: 24/7, esatto, speriamo che facciano un po' di cambi turno, perché sennò è dura in after.
1: Nel frattempo vi dico che sta arrivando copiose, non che se sono le stesse, ma cioè tantissime le vostre richieste musicali, e poi noi parliamo sempre del fatto che l'essere umano viaggia un po' in discesa nella sua vita, no? Scegli sempre un po' quella che è la strada più facile, il sentiero più facile.
2: Le scorciatoie, dice.
1: La scorciatoia, sì, è effettivamente un dato di fatto, tanto che poi fondamentalmente, se vogliamo fare un'analisi breve e concisa, perché non c'entra niente con quello che poi diremo dopo, è il fatto che per esempio da quando è arrivata l'intelligenza artificiale, ChatGPT, eccetera, eccetera, molti usufruiscono di questo, staccando un po' il cervello.

0: dall'altra parte, quindi non utilizzando più le proprie capacità mentali, e questo porterà delle conseguenze non domani mattina, ma probabilmente farà una decina d'anni e poi ne vedremo delle belle.
1: Ma come adesso... prevede lei il futuro? Ma guardi, io sono, che scienziato,
0: mamma mia, io volevo prevedere il tempo, invece è meglio il futuro. Allora, nel frattempo, no, a proposito di discesa, c'è un noto Toons, cioè un personaggio dei cartoni animati.
1: Esattamente, stiamo parlando di Wallace e Gromit.
0: Oh, che doveva nascere inizialmente come gatto, cioè esatto. Questo era il personaggio che doveva identificare, e poi questa identità che ha aperto un mercato molto importante negli States a livello di cartoon e di identità di personaggio. Il problema era che chi l'ha creato, chi lo stava creando in quel momento, l'aveva immaginato come gatto inizialmente. Però di fondo era il fatto di realizzarlo tecnicamente, operativamente, anche a livello di movimenti, di situazioni, che diventava molto difficoltoso. Così un 2-3 stella, come si usa dire,
1: è diventato un cane, magia.
0: È diventato magia. Un cane, magia. Prima, detto, prima era un gatto, un bel giorno ha detto, no, perché lo facciamo un cane, che così è molto più facile, alza la gamba, fa quelle cose, cioè nel senso,
1: lingua di fuori quando è stanco, è più espressivo, dai, per un cartone animato muto
0: Esatto, e questo giusto per farvi capire come funziona la realtà umana, nel senso che noi fondamentalmente certe volte andiamo a cercare la strada più corta, più breve, per ottenere dei risultati sicuramente positivi, senza ombra di dubbio, però ricordiamoci sempre che quando si fa un po' più di fatica, magari qualche soddisfazione in più c'è, no?
1: Cambiando l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia.
0: Non vado più dal dentista, no.

0: Fatecelo sapere tra un attimo, spazio alla situazione meteo, ma dopo, subito dopo, uno spazio dedicato a voi.
1: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Qua come sempre a quest'ora occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani grazie agli amici di Trebi Meteo che puntuali forniscono le informazioni. Allora attenzione, domani al nord nubi irregolari su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna con residue piogge alla mattina, al centro un po' di variabilità con schiarite alternate ed annuvolamenti più frequenti la sera in Abruzzo, mentre al sud qualche pioggia su Campania, Molise e medio alta Puglia. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
2: Siete su Radio Number One, c'è l'Happy Hour con Luchino e Gabro, le temperature almeno al nord sono un po' più fresche, riusciamo a respirare, ma è sempre, sia che sia caldo, sia che faccia freddo, l'orario giusto per l'aperitivo, quindi passate queste due ore con noi perché fino alle 22 siamo qui. E Radio Number One è anche su tutti quanti i social, Instagram, TikTok, Facebook, mettete follow e non perdetevi i nostri contenuti. Adesso arriva subito il primo spazio del dedicato...

0: tantissimi messaggi, secondo me non abbiamo più spazi per il momento. Il signor Berti non ha detto niente, comunque Gian Giacomo arriva, è una delle ultime, te lo dico già perché stiamo già arrivando proprio a coda. Allora, buona serata, benvenuti, questa è Rete Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Scusate, sono rimasto un attimo allibito perché come fa lei l'imitazione di Virgilio?
1: Basta con questa storia.
0: Virgilio, come fa lei? Ragazzi, ti aiuto Virgilio, bravissimo Virgilio.
1: Ha visto?
0: Ma come fa lei Virgilio? Non lo fa nessuno, guardi.
2: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, ma va bene lo stesso. 393 444 0 444. Lei è bravissima, mamma mia. Allora, se volete richiedere la vostra musica, le vostre canzoni, fare le vostre richieste musicali, e stasera attenzione perché ci abbiamo Willy
1: il coyote,
0: no? Che tra l'altro ha fatto un film carinissimo che dovrò andare a vedere al cinema, forse, chi può dirlo, se avrò mai del tempo. Come Willy da Lugano, ciao Willy, buona serata, voleva ritrovare questa canzone che si ricordava ballava qualche annetto fa alla Piccionaia, che è un locale di Lugano che non c'è più, probabilmente non esiste, perché la canzone è del 75, quindi poi magari esiste ancora, ci sono delle mummie dentro, però tutto è possibile, fatia, ma chi può dirlo? Va bene Willy, allora ti regaliamo questa canzone per ricordare quei bei momenti in quel locale di Lugano, va bene? KC and the Sunshine Band.

0: Sunshine Band 1975, grazie per la richiesta. Salutiamo tutti gli amici di Lugano, del Ticino, della Svizzera in generale. Che dire, beh, tanta roba, no?
1: Insomma. Buonasera, Luchino!
0: È arrivato Berti, cosa fa stasera?
2: Quasi mi bevo qualcosa.
0: Vabbè, ma no, dai, Berti. Cominciamo già così. C'è Gaia!

0: Radio Number One. Signor Gabro, vede che c'è un amico che chiede se l'amico di prima che chiedeva la canzone Willy del locale, se il locale di Lugano iniziava per la O. No, non iniziava per la O, perché iniziava con la P, perché Piccionaia era giusto? Così.
1: Però faceva... si poteva far meglio.
0: Ma meglio che cosa? Il nome del locale, Berti.
2: Ma facevate anche i versi del piccione della Tortorella?
0: Non lo so, adesso non glielo so dire, però lei è bravissima, perché prima, quando ha fatto Giulio Cesare prima.

0: Madonna Jakubowska, Radio Number One, quelli che stanno arrivando oltre che alle richieste musicali.
1: No? Non ci abbiamo
0: sì,
1: più spazio.
0: Va bene, grazie. Anche delle richieste per l'imitazione.
2: Se non ci fossi io qui avreste già chiuso.
0: Mamma mia. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: precisa che ogni tanto ordina anche da mangiare, no?
1: È impossibile, mio.
0: No, no, glielo dico io, ordina da mangiare, poi lei non fa da mangiare, perché Gandalf, torni in cucina, per favore. Quando la gente ordina da mangiare non possiamo fare niente, no?
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Non possiamo farlo, sono clienti, glielo dico, signor Gabriel.
3: Però Gandalf, quando si beve è importante mangiare, perché sennò poi alle 22 dobbiamo fermarci qui a pulire tutto quanto, esatto, per 40 minuti, non se ne vanno più,
0: non
3: è un casino.
0: E dopo non va mica bene. Allora, nel frattempo salutiamo anche Ida. Ida, ciao Ida, che sta... Pensi, signor Gabbro, che Ida stava ridendo mentre stava sbucciando le patate lesse. Pensi che se avesse sbucciato le patate lesse avrebbero abbaiato, no?
4: Ma è un cretino.
0: No, vabbè, così per dire. Va bene, allora, che dire, che questo è un altro spazio del dedicato, perché certo, cosa dobbiamo dire qui? Cioè, non è che possiamo dire tante cose. Ah, dobbiamo salutare anche Tommaso, che voleva ascoltare una canzone.
3: Ciao Tommy.
0: Ciao Tommy, buona serata, salutiamo in questo caso anche gli amici di Genova.
3: Tommy, il protagonista sei tu.
0: Che giusto appunto qualche sera fa con amici sono andati a riprendere un vinile che era rimasto in cantina di un album dei Toto.
3: Erano a cercare il vino, glielo dico io, poi è spuntato.
0: E poi è spuntato il vinile. Però dice che il problema era ascoltarlo e sono dovuti andare da un altro amico che aveva un giradischio per ascoltare la canzone. Pensi che siamo veramente rovinati. Facciamo così, che noi abbiamo qua il giradischio, abbiamo tutto e la canzone te la suoniamo, va bene Tommaso?

0: qua noi, anzi anche più tardi c'è Number One Classics con la nostra Chiara ad accompagnarvi per un'orettina con i grandi classiconi rispolverati in vinile dal signor Gabro, vero signor Gabro?
1: Adesso vado e li preparo, i grandi successi anni 70, 80, 90, tutti per voi in una bellissima ora di musica.
0: Diciamo, cosa vuole Berti?
2: Gabro, è che va molto bene, va molto sfilato oggi, vestito così, di rosso Valentino, molto bene, caro.
1: Cosa sta dicendo?
0: Non lo so, le ha dato da bere qualcosa, chiedo alla barista che magari non lo
3: voglio sapere.
0: No, neanche noi, guardi, guarda.

0: 54 Ultra, Talk to You, Radio Number One. Gli dobbiamo salutare, signor Gambro.
1: C'è chi ci scrive Max, ciao Max.
0: Oh, salutiamo anche Sami e salutiamo anche Pitto che dice bellissimi ricordi delle canzoni che stanno richiedendo in questa serata, vede? Nel frattempo scrive anche Ida. Ida, che mentre sbucciava le patate cadute si è sbucciata anche un ginocchio.
2: Lei è un
0: ma no, perché avete scritto Ida? Non è mica colpa mia.

0: Jess Glynn, chiudiamo la prima ora dell'Happy Hour.
1: Che cerchi? È qui!

0: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ci sono delle cose pazzesche, guarda, mi ha scritto Inna, ha detto che lei si è sbucciata al ginocchio e poi l'ha mangiato.
0: Mamma mia, che brutta scena.
2: Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour. Solo bella gente, qui si alza il qui e da nessun'altra parte. Diciamo le cose come stanno.
3: Lei è un cretino.
2: No, questo non lo doveva dire, era l'ultima cosa che doveva dire stasera. Tanto come al solito, lei un po' di fame ce l'ha eventualmente, eh?
0: Ma io guardi, se c'è qualcosa.
2: C'è qualcosa da mangiare magari, Galla, mangiamo come al solito.
4: È impossibile,
2: è impossibile, impossibile niente, non mangiamo neanche se niente.
0: Ma lei non ci ha mai pensato a cambiare lo chef, nulla, le va bene così.
2: Ma
0: comunque
2: adesso ci pensiamo un
0: dice, non si mangia, poi questo sta sempre di là.
2: Effettivamente, guardi, lui è sempre di là e non abbiamo capito perché. Si vede che è comodo di là, no?
4: Non mi meraviglia.
2: No, neanche a noi, sinceramente. Se lei è comodo, non ci possiamo fare nient'altro. Lo stipendio lo prende, vero? Diciamo.
0: Beato lui.
2: Beato lui, almeno quello, no?
3: Cosa le prepara?
2: Ecco, comincia a farla ruffiare. Cosa si prepara?
0: Quello che vuole, guardi, a sua fantasia.
2: No, ok, va bene. Ok, allora quello che vuole lei, eh?
3: Al pesto o al ragù?
2: Al pesto, al ragù, che cosa che è dietro il banco? Va bene. Buona serata, Radio Number One, seconda ora insieme, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali. E allora salutiamo anche Aldo, che voleva dedicare alla barista dove ogni mattina va a far colazione.
0: Ah, si è preso la cotta.
2: Al bar Lino, che non sapevo dove si, Cremona, così detto. Una canzone, va bene, bar Lino di Cremona, la fanciulla che lì, questa è la canzone. Aldo ti dedica questa canzone, direi che tanta roba questa di Prince, decisamente, dai.

0: Britney Spears, 1995, The Most Beautiful Girl in the World. Questa era dedicata alla fanciulla che ogni mattina fa la colazione ad Aldo in quel bar di Cremona. Adesso noi non vogliamo sapere niente. Noi
1: direi che il messaggio è chiaro.
0: Ci faccia sapere, signor Aldo, come andrà poi domani mattina, che se magari offre, magari non so, anche il croissant o magari il biscottino, non so, quelle robe lì, no? Se dessert, un bicchiere d'acqua, se, quando nasce del tenero, no?
1: Quando qualcosa è gratis è sempre più buono.
0: Ma no, non cominci così, me lei mi rompe, no, cioè quella, quell'amore, quella dolcezza, il cuoricino, quelle cose, le cose emotive.
2: Scusi,
0: no,
2: non ha capito.
0: Niente, poi glielo spieghiamo dopo.
1: Secondo me comunque è sempre meglio non spendere.
0: Vabbè, lei è genovese e questo dimostra il fatto. Va bene, a priori. Va bene, buona serata, benvenuti. Seconda ora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Voi sapete che qui succedono un sacco di cose.
2: Posso avere un aumento?
0: No, questa non succederà per il momento, resta lì dove è, cioè, decisamente. Poi ovviamente sapete che potete essere protagonisti attraverso il nostro numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni, anche se comunque, come diceva prima Alberti,
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Beh, stavo dicendo io che, come diceva prima Alberti, non ci abbiamo più spazi, no? Giusto? Quindi
1: finiti anche stasera, torneranno domani 5 spazi per le 5 persone più veloci, più rapide, più veloces.
0: Mamma mia, come parlare in francese, guarda.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma no, Berti, adesso dobbiamo parlare di cose serie, perché sai che c'è l'estinzione del pianeta, l'estinzione degli esseri umani, l'estinzione di questo, di quello, di quell'altro. Ogni cosa è una tragedia.
1: Lo sapeva che i dinosauri non ci sono più?
0: Ah, ecco, ero rimasto un po' indietro.
1: Ha visto?
0: Io gli lasciavo sempre il posto del posteggio di fianco, ho detto mi schiacciano la macchina, invece no. Va bene, voi sapete che c'è questa problematica del mondo dove comunque c'è nascite pochissime ormai su tutto il pianeta, soprattutto nei paesi industrializzati, sviluppati, deteriorati mentalmente, ma questo poi è un altro problema che il mio pensiero. E ovviamente c'è anche un problema relativo a quello che è la fauna animale, che rispecchia un po' questa situazione in alcune zone dove comunque ci sono problematiche per alcune specie che sono in via di estinzione. Alcune sì, alcune forse sì o forse no, e alcune erano in estinzione, ma attenzione che gli è partito lo sbirulo. E in questo voi dite, cos'è lo sbirro? Non lo so, si vede che
1: hanno voglia di divertirsi, di conoscere nuove pappagalle, perché comunque
0: esatto,
1: stiamo parlando
0: di pappagalli. Allora c'è questo pappagallo che come si chiama?
1: Un nome strano, sì, Carcatà, una roba del genere.
0: Sì,
1: comunque, quello bello, quello classico pappagallo che potete trovare in Brasile, tutto colorato. Classic pappagallo.
0: Mamma mia, come lo vuole il pappagallo classico? No, me lo dico un po'.
1: Col becco.
0: Col becco. Vabbè, allora il pappagallo classico, come io non ce la faccio più stasera, però
1: stanno aumentando, so. Dai, magari li vedremo anche in Italia.
0: No, ma guarda, ne abbiamo già abbastanza in Italia di pappagalli, gente che dice delle cose giusto per dirle, quindi direi che siamo a posto così. Però i pappagalli, quelli veri che sono là,
1: sì,
0: si stavano estinguendo, e pare che ci siano delle nidate paurose in questi ultimi periodi dovute al cambiamento climatico. Vede che certe volte non tutti i mali vengono per nuocere,
1: ma poi la natura, no? Dai, fa sempre il suo corso, si adatta,
0: diciamo,
1: si evolve,
0: che la natura risolve i problemi. Noi cerchiamo, noi pensiamo di poterli risolvere noi come entità umana, ma probabilmente sarà molto più facile che li risolverà la natura, non si sa in che modo, adesso non lo voglio neanche sapere, però probabilmente una soluzione la trova
1: sempre.
0: Questo glielo voglio dire, è il corso della natura,
1: the course of the nature.
0: Mamma mia, pensi lei come parla bene il tedesco. Adesso c'è anche Tom Odell, io non, però non ce la faccio più stasera.
1: A lei?
0: È giovedì, dai.